La notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it

0: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord inizialmente nuvoloso sulla Valpadana, specie a ridosso dei rilievi, ma con nubi in graduale diradamento, più sole su Alpi e Liguria, temperatura in calo, massime tra 20 e 25 gradi. Al centro instabile sull'Adriatico e localmente sul Lazio con rovesci in esaurimento entro il pomeriggio, meglio altrove, temperatura in calo, massime tra 21 e 26 gradi. A sud instabile o perturbato con rovesci e temporali anche forti, progressivo miglioramento da nord a partire dal pomeriggio, temperatura in calo, massime tra 21 e 26 gradi.
1: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: Sono le 5:17.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che sono pronte a guidarci con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, una serie di affari indovinati potrebbero ribaltare una situazione che andava piano piano peggiorando. Le stelle prevedono anche una bella dose di ottimismo, utile per concludere al meglio la giornata sul posto di lavoro. Toro, il filo della fortuna si intreccerà con quello degli interessi personali ed economici. I guadagni, sia ordinari che quelli extra e del tutto inaspettati, vi faranno fare un bel salto di qualità. Fate attenzione a spenderli in modo adeguato. Gemelli, i miglioramenti sul posto di lavoro si faranno sentire in modo sempre più tangibile. Sarà però opportuno procedere con cautela per evitare che una minima situazione sfugga di mano. Cancro, darete per scontata oggi una collaborazione di gruppo che va avanti da molto, ma che adesso conoscerà un forte declino. Cercate di fare chiarezza nelle vostre intenzioni. I risparmi potrebbero essere assorbiti da imprevisti considerevoli. Leone, avrete oggi molte turbolenze in chiave finanziaria, per le quali saranno necessarie misure abbastanza drastiche. La comunicazione sul posto di lavoro potrebbe essere compromessa da parecchi malintesi. Attenzione! Vergine, i molti sforzi a cui vi state sottoponendo non avranno riscontri nell'immediato e questo senso di negatività potrebbe influire sulle vostre prestazioni lavorative. Cercate di portare pazienza.

0: pazienza e soprattutto coltivate la fiducia. Bilancia. Tra oggi e domani si riscontrerà una situazione economica e lavorativa praticamente ferma. Sarà bene tenere duro e non cadere nella tentazione di cedere all'ansia oppure di mandare tutto all'aria. Scorpione. Si respira un'aria frizzante nei legami di coppia. Nel quotidiano professionale o nelle mansioni domestiche, la determinazione vi aiuta a superare piccoli ostacoli materiali, regalandovi una gratificante sensazione di efficienza. Sagittario, mansioni complesse ed impegni di lavoro procedono con un ritmo spedito, permettendo di raggiungere traguardi importanti senza accumulare stanchezza o inutile stress. Capricorno, un dialogo pacato tra le mura domestiche aiuta a risolvere questioni patrimoniali ancora irrisolte, portando chiarezza e sollievo a tutti i componenti della famiglia. Accogliete ogni novità con grande fiducia. Acquario, chi vive una storia importante avverte il desiderio di fare progetti a lungo termine, mentre i cuori solitari ricevono attenzioni inaspettate da persone affascinanti. Sul fronte lavorativo, l'ingegno sblocca situazioni burocratiche bloccate. Pesci, nel lavoro come nella gestione quotidiana dei compiti casalinghi, i risultati arrivano senza sforzi eccessivi, grazie a una gestione mirata del tempo libero. In amore si risveglia il desiderio di romanticismo. Oggi vi saluto con le parole di Anthony Robbins. Ciò che noi possiamo o non possiamo fare, ciò che consideriamo possibile o impossibile, è raramente una funzione della nostra vera capacità. È più verosimilmente una funzione dei nostri convincimenti riguardo a chi siamo. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Anmich 24.
3: Tu non sei figlio di Dio, ma c'è chi muore nel dirti addio. Dimaco ignori chi fu tuo padre, ma più di te muore tua madre.

piango di lui ciò che mi è tolto, le braccia magre, la fronte, il volto, ogni sua vita che vive ancora.

ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24.

0: ANMIC, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.
1: Yeah man, just run the challenge.

Twitch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

Anmich, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmich24.it e cerca la sede Anmich più vicina a te.

0: ascoltando Anmich 24.
1: Buonasera, signorina, buonasera.

Palmich 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Palmich 24.

Touch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: if that makes sense. I even like the last part over the fence. Bring me some chicken back.
1: Stai ascoltando Animich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è inizialmente nuvoloso sulla Valpadana, specie a ridosso dei rilievi, ma con nubi in graduale diradamento. Più sole su Alpi e Liguria, temperatura in calo, massime tra 20 e 25 gradi. Al centro instabile, sull'Adriatico e localmente sul Lazio con rovesci in esaurimento entro il pomeriggio, meglio altrove. Temperatura in calo, massime tra 21 e 26 gradi. A sud instabile o perturbato con rovesci e temporali anche forti, progressivo miglioramento da nord a partire dal pomeriggio, temperatura in calo massime tra 21 e 26 gradi.

0: Lo sport di Radio Annich 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annich 24.
2: Annich, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.

0: Sono le 7 e 15 minuti.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che sono pronte a guidarci con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, una serie di affari indovinati potrebbero ribaltare una situazione che andava piano piano peggiorando. Le stelle prevedono anche una bella dose di ottimismo, utile per concludere al meglio la giornata sul posto di lavoro. Toro, il filo della fortuna si intreccerà con quello degli interessi personali ed economici. I guadagni, sia ordinari che quelli extra e del tutto inaspettati, vi faranno fare un bel salto di qualità. Fate attenzione a spenderli in modo adeguato. Gemelli, i miglioramenti sul posto di lavoro si faranno sentire in modo sempre più tangibile. Sarà però opportuno procedere con cautela per evitare che una minima situazione sfugga di mano. Cancro, darete per scontata oggi una collaborazione di gruppo che va avanti da molto, ma che adesso conoscerà un forte declino. Cercate di fare chiarezza nelle vostre intenzioni. I risparmi potrebbero essere assorbiti da imprevisti considerevoli. Leone, avrete oggi molte turbolenze in chiave finanziaria, per le quali saranno necessarie misure abbastanza drastiche. La comunicazione sul posto di lavoro potrebbe essere compromessa da parecchi malintesi. Attenzione! Vergine, i molti sforzi a cui vi state sottoponendo non avranno riscontri nell'immediato e questo senso di negatività potrebbe influire sulle vostre prestazioni lavorative. Cercate di portare pazienza e soprattutto coltivate la fiducia. Bilancia, tra oggi e domani si riscontrerà una situazione economica e lavorativa praticamente ferma. Sarà bene tenere duro e non cadere nella tentazione di cedere all'ansia oppure di mandare tutto all'aria. Scorpione, si respira un'aria frizzante nei legami di coppia. Nel quotidiano professionale o nelle mansioni domestiche, la determinazione vi aiuta a superare piccoli ostacoli materiali, regalandovi una gratificante sensazione di efficienza. Sagittario, mansioni complesse ed impegni di lavoro procedono con un ritmo spedito, permettendo di raggiungere traguardi importanti senza accumulare stanchezza o inutile stress. Capricorno, un dialogo pacato tra le mura domestiche aiuta a risolvere questioni patrimoniali ancora irrisolte, portando chiarezza e sollievo a tutti i componenti della famiglia. Accogliete ogni novità con grande fiducia. Acquario, chi vive una storia importante avverte il desiderio di fare progetti a lungo termine, mentre i cuori solitari ricevono attenzioni inaspettate da persone affascinanti. Sul fronte lavorativo, l'ingegno sblocca situazioni burocratiche bloccate. Pesci, nel lavoro come nella gestione quotidiana dei compiti casalinghi, i risultati arrivano senza sforzi eccessivi, grazie a una gestione mirata del tempo libero. In amore si risveglia il desiderio di romanticismo. Oggi vi saluto con le parole di Anthony Robbins. Ciò che noi possiamo o non possiamo fare, ciò che consideriamo possibile o impossibile, è raramente una funzione della nostra vera capacità. È più verosimilmente una funzione dei nostri convincimenti riguardo a chi siamo. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Anmich 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmich24.it. Anmich, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

0: Ogni settimana su Radio Anmic 24, trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24.

0: le 7 e 47 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione. Non si può andare a scuola con il burqa né con il niqab. D'ora in poi chi viola il divieto sarà punito con una sanzione fino a 1000 euro e se chi ha il volto coperto è minore la multa si applica ai genitori. Al tempo stesso, se un ragazzo non sa l'italiano e anche i genitori non conoscono la lingua, questi sono obbligati a frequentare un corso gratuito di italiano, pena una sanzione da 200 a 1000 euro. Sono le principali novità previste dal decreto scuola approvato dal governo assieme a quella che introduce il tetto nelle classi del 30%. Norme di buon senso che evitano le classi ghetto, le definisce Meloni. Decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la PD Schlein. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sulla fine vita dell'Emilia-Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. A renderlo noto sono fonti di Palazzo Chigi, secondo cui la CDM ha deliberato l'impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127. Intanto, sulla legge elettorale sarà posta la questione di fiducia autorizzata dal Consiglio dei Ministri e bisognerà essere tutti presenti. È la raccomandazione che, secondo quanto si apprende da più fonti, avrebbe fatto la Premier Meloni ai ministri durante la riunione di governo. La cronaca, dopo quello di Laura Casagrande e di Marco Fassoni Accetti, emerge ora il nome di una terza persona indagata nella nuova inchiesta della Procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Si tratta di Gabriella Boggiani, l'ex amica di Accetti, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme al fotografo e cineasta romano, oggi settantenne, nel 1983. Dall'estero sono gli Stati Uniti che devono decidere se porre fine alla guerra. Noi non abbiamo scelto la guerra, siamo stati attaccati e abbiamo dovuto difenderci. Così il presidente iraniano Pezeshkian in un'intervista a Fox News in merito a una domanda sulle sue previsioni relative alla fine del conflitto. Quando possiamo risolvere le questioni attraverso il dialogo non dovremo ricorrere a ucciderci a vicenda, ma a causa delle provocazioni di Israele questa guerra ci è stata imposta, ha aggiunto il presidente iraniano. Addio ad Elena Apero, storica voce della tennis di Sky Sport, aveva 60 anni e se n'è andata dopo una lunga malattia. L'ultima sua telecronaca risale al trionfo di Sinner a Wimbledon. Il calcio all'Olimpico di Roma, tutto è pronto per il Mancini bis. Il commissario tecnico azzurro ha parlato in conferenza stampa la vigilia del nuovo debutto in Nations League contro il Belgio questa sera alle 20:45. Sarà emozionante tornare all'Olimpico. L'Italia di recente ha perso delle partite assurde, ma il calcio ti dà la possibilità di riscattarsi. Poi sulla formazione Mancini ha confermato di aver lavorato sulla coppia più Esposito e Kin. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.
3: Anmic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

0: giorno su Radio Annici 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.
1: Annici 24.

0: meteo di radio Annice 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.
1: Annice 24.
2: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Nuova Porsche Macan Electric che sposa la filosofia a zero emissioni. La variante turbo sviluppa la bellezza di 639 cavalli grazie a due motori elettrici e alla trazione integrale. Lo scatto da 0 a 100 avviene in appena 3,3 secondi, un tempo da supercar per un SUV che non rinuncia al dinamismo tipico di stoccarda. Dalla sportività passiamo alla massima praticità urbana con la nuova Hyundai Inster. Questo piccolo crossover elettrico lungo solo 3,82 metri, offre un design geometrico e pixelato molto originale. Sotto la carrozzeria si nasconde un motore elettrico da 115 cavalli abbinato a una batteria da 49 kWh. È l'auto da città ideale per muoversi nel traffico con scatto e zero emissioni. Passiamo alle due ruote, Yamaha Tri-City 300. Pensato per chi cerca la stabilità assoluta anche sul pavé bagnato o sulle rotaie del tram, è equipaggiato con un motore monocilindrico Blue Core da 292 cm3 di cilindrata che eroga 28 cavalli. Una scelta eccezionale per i pendolari che cercano sicurezza totale senza rinunciare all'agilità. Rimaniamo in sella per gli amanti delle carenate stradali. Debutta la Triumph Daytona 660, una sportiva entry level accessibile e divertente. Il motore a tre cilindri da 660 cm3 di cilindrata esprime 95 cavalli a 11.250 giri. È la moto perfetta per chi cerca le linee e l'impostazione da pista, ma con un comfort quotidiano ideale per l'uso su strada. Chiudiamo con una curiosità. Firenze si conferma la città italiana con i maggiori incassi da multe per eccesso di velocità. Nel 2025 il comune ha dichiarato 19.718.932 euro di proventi, più del doppio rispetto a Bologna e quasi tre volte Milano. Il dato arriva dalle rendicontazioni trasmesse dagli enti locali al Ministero dell'Interno e riguarda soltanto le violazioni dei limiti di velocità previste dall'articolo 142 del Codice della Strada. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Anmic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmic 24.

GR Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale. In onda ogni ora dalle 7.45 a mezzanotte e 45. Anmic 24. La tua

Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: sono le 8 e 48 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se i figli o i genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e niqab a scuola con multe previste fino a 1000 euro. Per la Premier Meloni è un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la segretaria Dem Elie Schlein.
2: Per i PM di Roma sarebbero 7 gli indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti, avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. L'accusa è di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico il cui incarico per lo svolgimento sarà affidato lunedì.
3: Dopo quello di Laura Casagrande e di Marco Fassoni Accetti emerge ora il nome di una terza persona indagata nella nuova inchiesta della Procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Si tratta di Gabriella Boggiani, l'ex amica di Accetti, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme al fotografo e cineasta romano oggi settantenne nel 1983.
2: Gli esteri, decine di diplomatici di numerose delegazioni hanno abbandonato in segno di protesta la sala rimasta mezza vuota all'arrivo all'Assemblea Generale ONU del premier israeliano Netanyahu, che nel suo discorso ha ribadito: vinceremo, non abbiamo altra scelta. Ricorda il massacro del 7 ottobre, definisce l'accusa di genocidio a Gaza la più grande menzogna del secolo e i coloni violenti solo dei giovani teppisti.
3: Intanto Susan Sarandon è stata arrestata ieri assieme ad altri manifestanti dopo aver contestato proprio la presenza del premier israeliano Netanyahu all'Assemblea Generale dell'ONU. Sarandon è stata fermata nelle strade limitrofe al Palazzo di Vetro. La manifestazione, due isolati a sud dal quartier generale dell'ONU, era stata organizzata da Jewish Voice of Peace e aveva attirato circa 250 persone.
2: La vela, finalmente l'America scappa a Napoli. Oggi si tiene la prima giornata delle regate preliminari. L'orario d'inizio è fissato per le 14 e saranno regate di flotte. Ciò significa che sarà un tutti contro tutti. Luna Rossa presenterà due imbarcazioni, così come New Zealand, il team che difende il titolo. Le regate preliminari proseguiranno sabato e domenica, quando si terrà anche il match race che decreterà l'imbarcazione vincente delle gare di settembre.
3: Ed è tutto. A più tardi.
1: GR Anmic 24. Il prossimo.

Anmi ci informa. Notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anmi ci informa. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa ANMIC. Anmi ci informa. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio ANMIC 24. Anmi ci informa. La voce della disabilità in Italia.

0: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord inizialmente nuvoloso sulla Valpadana, specie a ridosso dei rilievi, ma con nubi in graduale diradamento. Più sole su Alpi e Liguria, temperatura in calo, massime tra 20 e 25 gradi. Al centro instabile, sull'Adriatico e localmente sul Lazio, con rovesci in esaurimento entro il pomeriggio, meglio altrove. Temperatura in calo, massime tra 21 e 26 gradi. A sud instabile o perturbato, con rovesci e temporali anche forti, progressivo miglioramento da nord a partire dal pomeriggio, temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi.
1: ANMIC 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. ANMIC, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: le 9:19.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che sono pronte a guidarci con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, una serie di affari indovinati potrebbero ribaltare una situazione che andava piano piano peggiorando. Le stelle prevedono anche una bella dose di ottimismo, utile per concludere al meglio la giornata sul posto di lavoro. Toro, il filo della fortuna si intreccerà con quello degli interessi personali ed economici. I guadagni, sia ordinari che quelli extra e del tutto inaspettati, vi faranno fare un bel salto di qualità. Fate attenzione a spenderli in modo adeguato. Gemelli, i miglioramenti sul posto di lavoro si faranno sentire in modo sempre più tangibile. Sarà però opportuno procedere con cautela per evitare che una minima situazione sfugga di mano. Cancro, darete per scontata oggi una collaborazione di gruppo che va avanti da molto, ma che adesso conoscerà un forte declino. Cercate di fare chiarezza nelle vostre intenzioni. I risparmi potrebbero essere assorbiti da imprevisti considerevoli. Leone, avrete oggi molte turbolenze in chiave finanziaria, per le quali saranno necessarie misure abbastanza drastiche. La comunicazione sul posto di lavoro potrebbe essere compromessa da parecchi malintesi. Attenzione! Vergine, i molti sforzi a cui vi state sottoponendo non avranno riscontri nell'immediato e questo senso di negatività potrebbe influire sulle vostre prestazioni lavorative. Cercate di portare pazienza e soprattutto coltivate la fiducia. Bilancia, tra oggi e domani si riscontrerà una situazione economica e lavorativa praticamente ferma. Sarà bene tenere duro e non cadere nella tentazione di cedere all'ansia oppure di mandare tutto all'aria. Scorpione, si respira un'aria frizzante nei legami di coppia. Nel quotidiano professionale o nelle mansioni domestiche, la determinazione vi aiuta a superare piccoli ostacoli materiali, regalandovi una gratificante sensazione di efficienza. Sagittario, mansioni complesse ed impegni di lavoro procedono con un ritmo spedito, permettendo di raggiungere traguardi importanti senza accumulare stanchezza

0: o inutile stress. Capricorno, un dialogo pacato tra le mura domestiche aiuta a risolvere questioni patrimoniali ancora irrisolte, portando chiarezza e sollievo a tutti i componenti della famiglia. Accogliete ogni novità con grande fiducia. Acquario, chi vive una storia importante avverte il desiderio di fare progetti a lungo termine, mentre i cuori solitari ricevono attenzioni inaspettate da persone affascinanti. Sul fronte lavorativo, l'ingegno sblocca situazioni burocratiche bloccate. Pesci, nel lavoro come nella gestione quotidiana dei compiti casalinghi, i risultati arrivano senza sforzi eccessivi, grazie a una gestione mirata del tempo libero. In amore si risveglia il desiderio di romanticismo. Oggi vi saluto con le parole di Anthony Robbins. Ciò che noi possiamo o non possiamo fare, ciò che consideriamo possibile o impossibile, è raramente una funzione della nostra vera capacità. È più verosimilmente una funzione dei nostri convincimenti riguardo a chi siamo. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: J.H. DJ Jed, ancora insieme.
3: E siamo Anmice 24.

0: Radio Annic 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Annic 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
1: Annic 24.
2: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: le 9:45 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Non si può andare a scuola con il burqa né con il niqab. D'ora in poi chi viola il divieto sarà punito con una sanzione fino a 1000 euro. E se chi ha il volto coperto è un minore, la multa si applica ai genitori. Al tempo stesso, se un ragazzo non sa l'italiano e anche i genitori non conoscono la lingua, questi sono obbligati a frequentare un corso gratuito di italiano, pena una sanzione da 200 a 1000 euro. Sono le principali novità previste dal decreto scuola approvato dal governo, assieme a quella che introduce il tetto nelle classi per gli stranieri del 30%. Norme di buonsenso che evitano le classi ghetto, le definisce Meloni. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la Demschlein.
2: Per i PM di Roma sarebbero 7 gli indagati per la morte dell'operaio Andrea Moretti, avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. L'accusa è di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico, il cui incarico per lo svolgimento sarà affidato lunedì.
3: Dopo Roma, anche Parigi smentisce la minaccia di droni russi nel sud del paese, ma sottolinea che c'è una situazione inquietante perché atti ostili un po' ovunque in Europa si sono moltiplicati. Così il presidente francese Macron, che poi ha annunciato l'invio di mezzi militari, soldati, radar, sistemi di difesa per proteggere un sito chiave per la produzione di energia in Arabia Saudita.
2: La Casa Bianca va in scena il G2 fra Trump e Xi, secondo del 2026. Cina e USA devono coesistere pacificamente come principali potenze globali, esorta il presidente cinese, avvertendo Washington su Taiwan, si imponga l'indipendenza. Siamo grandi amici, ci sono stati enormi progressi, la replica di Trump.

0: che ha accolto l'ospite con tappeti rossi e l'annuncio dell'estensione fino a gennaio della tregua sui dazi.
1: E la cena di Stato tra i due leader è stata al centro del boicottaggio delle TV americane, che si sono rifiutate di fornire la diretta video in segno di protesta contro l'amministrazione Trump, che aveva negato l'accesso ai giornalisti della CNN ed MS Now. Dopo l'episodio, l'amministrazione Trump ha riammesso le testate giornalistiche, compreso Politico, anche dopo che i tre media avevano chiesto un'udienza di urgenza al giudice che ha rimosso il divieto imposto dal presidente americano, denunciando che la Casa Bianca non stava rispettando l'ordine emesso dalla giudice federale.
0: La seconda avventura di Roberto Mancini da CT dell'Italia riparte all'Olimpico di Roma contro il Belgio per l'esordio nella Nations League questa sera alle 20:45. Sarà emozionante tornare all'Olimpico, ha detto il CT in conferenza stampa, chiarendo subito i suoi obiettivi.
2: L'obiettivo è quello di cercare di giocare bene da subito. Non sarà così semplice, perché comunque abbiamo avuto due giorni praticamente per preparare questa partita, perché lunedì è stato un giorno di recupero, oggi è stata la rifinitura, però insomma sappiamo che le nazionali sono così, non hai molto tempo per prepararle, quindi dobbiamo essere veloci, cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, perché questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
1: E con le parole di Mancini è tutto, a più tardi.
3: GR Almic 24, il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Comincia questa sera dallo Stadio Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo, sia quello contro il Belgio dell'ex Milan Mark van Bommel. Una sfida delicata in un girone complicato che vede anche Turchia e Francia. Dato formazione, gli 11 sono quasi tutti scelti. Sicuramente ci sarà Alessandro Romano, del quale il CT ha parlato. Così.
1: No, beh, ha delle qualità, sì, effettivamente un po' potrebbe assomigliare. Io spero che Matic è stato, ancora, ma è stato un grande giocatore, ha giocato a grandi livelli, spero che lui possa diventare bravo, ancora più bravo, perché ha delle qualità importanti, però ragazzo giovane.
0: La Nations League 2026-2027 si è aperta intanto col pareggio per 1-1 tra Germania e Olanda nel big match che segna anche il debutto di Klopp e Xavi sulle panchine di Mannschaft Orange. Il nuovo Portogallo di Jorge Jesus dà invece il via alla propria difesa del titolo con un 1-0 sul Galles. Sorride pure la Norvegia che piega 3-2 la Danimarca nel derby scandinavo. Il tennis, l'Italia vola in semifinale alla Billie Jean King Cup. Le azzurre battono 2-1 la Cina nei quarti di finale a Shenzhen e si guadagnano la prossima sfida contro l'Ucraina, potendo quindi continuare a difendere il titolo di bicampionessa in carica. Dopo la sconfitta per 6-0, 6-2 di Cocciaretto contro Zhang e la vittoria per 6-3, 7-6 di Paolini contro Zheng, è il doppio a decidere il match. Il duo Rani Paolini batte 6-3, 5-7, 6-3 Guo Jiang e stacca al pass per il prossimo turno. Il volley, la delusione è tanta per l'uscita ai quarti degli europei maschili, ma la nazionale azzurra vuole continuare con Fefe De Giorgi in panchina. Lo racconta il presidente della Federpallavolo Giuseppe Manfredi, che ha parlato di una serata storta. In ogni caso la sconfitta azzurra sarà discussa in consiglio federale. Come sempre faremo il punto, dice Manfredi, ricordando che De Giorgi aveva un contratto di 2+2 anni già rinnovato. Non ci dovrebbero essere dunque le condizioni per un addio. Comincia oggi la preliminare regatta di Napoli, seconda tappa d'avvicinamento verso la 38esima edizione dell'America's Cup. Quattro mesi dopo l'appuntamento inaugurale in Sardegna, tutti i team iscritti alla Louis Vuitton Cup si daranno battaglia nelle acque del Golfo Napoletano sugli AC40, prima di concentrarsi esclusivamente sullo sviluppo della C75, che verrà usato nella competizione vera e propria. Effettori puntati sul Luna Rossa, Challenger italiano che potrà gareggiare in casa dopo essersi imposta nella PR1 di Cagliari e parte sulla carta come la squadra da battere. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

H24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. ANMIC 24.

0: casa. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmich 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
1: Anmich 24.

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi voglio aiutarvi a preparare una ricetta che è un evergreen: le polpette. Anzi, si tratta di polpettine che oltretutto andremo a farcire e cuocere in forno con un delizioso contorno di patate.

0: di questi ingredienti per circa 4 persone: 300 g di macinato di polpa di bovino adulto, 100 g di suino macinato, un uovo, una manciata di farina, una confezione di formaggio fresco spalmabile, 600 g di patate, olio extravergine di oliva, un mazzetto di rosmarino e di salvia, sale e noce moscata. Dunque, iniziate mescolando in una ciotola le due carni macinate, l'uovo, un pizzico di sale e di noce moscata. Una volta che avrete amalgamato il tutto, schiacciate un po' di impasto sul palmo di una mano, mettete sopra un cucchiaino di formaggio e richiudete con altrettanta carne, arrotolando con tutte e due le mani. Passate poi nella farina ed adagiate su un piatto mano a mano che formate le vostre polpettine, fino ad esaurimento degli ingredienti. Passate ora alle patate, sbucciatele e lavatele, poi tagliatele a tocchetti piuttosto piccoli. In una teglia antiaderente o rivestita con la carta forno, versate le patate insieme alle polpettine ed aggiungete sale grosso, il rosmarino spezzettato e la salvia. Irrorate con l'olio d'oliva ed infornate per 30-40 minuti in forno caldo a 180 gradi, girando le polpettine solo di tanto in tanto. Un profumo incredibile avvolgerà la vostra cucina con un piatto che per voi sarà inoltre risolutivo, perché completo di secondo e contorno. A proposito di profumi, se avete del finocchietto selvatico, la prossima volta unitelo alle spezie con cui avrete condito le patate. Io lo adoro e vi garantisco che fa la differenza. Provare per credere. Il finocchietto selvatico ha anche un sacco di proprietà, lo sapete? Digestiva, carminativa, cioè contrasta la formazione di gas intestinali, galattogena, favorisce la produzione del latte materno, spasmolitica a livello gastrico e intestinale, antisettica intestinale. La cosa che comunque adoro di più è il suo profumo incredibile quando lo metto al forno con le patate e gli arrosti. Condivido appieno le parole di Saint Laurent: il profumo è il fratello del respiro. Cari amici miei, ci sentiamo presto. Un abbraccio virtuale a tutti voi. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta. Anmice 24.

0: Radio Amici 24 vi propone Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Ogni venerdì alle ore 18:15 e il sabato alle 15:15, naturalmente su Radio Amici 24.
1: Amici 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.amici24.it.

ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: Sandwich 24.
1: Ci sarebbe un treno alle 3.
2: 3, 5, 3, 10 o giù di lì.
1: Molla tutto e parti con me.
2: Non pensarci, rispondi di sì.
1: Cara, nessuno.

0: 10 e 48 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. In una lunga intervista a Fox News, il presidente dell'Iran, Masoud Pezeshkian, ha ribadito come siano gli Stati Uniti che devono decidere se porre fine alla guerra. Noi non abbiamo scelto la guerra, siamo stati attaccati, abbiamo dovuto difenderci. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e hijab a scuola con multe previste fino a 1000 euro. Per la Premier Meloni un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la segretaria Dem Lijnain.
3: Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sulla fine vita dell'Emilia-Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. A renderlo noto sono fonti di Palazzo Chigi, secondo cui il CDM ha deliberato l'impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 197 della Costituzione.
2: Due persone sono morte, altre 13 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nella tarda serata a San Vito in provincia di Lucca. Le fiamme sono divampate intorno alle 23:30 all'interno di un appartamento di un edificio tra via Bertini e via Corsica. Il bilancio è stato accertato dopo l'intervento dei vigili del fuoco. Tra i 13 feriti classificati con diversi livelli di gravità tra codici rossi, gialli e verdi ci sono almeno 3 o 4 bambini. Le persone soccorse sono state distribuite tra gli ospedali di Lucca, Pisa e della Versilia.
3: Ancora un passo avanti, inquietante, verso la frontiera dell'autonomia teorica, una scoperta autonoma dell'intelligenza artificiale segnalata dall'azienda Anthropic, un sistema di enzimi nascosto in una sequenza di DNA finora sfuggiti ai biologi umani, che è stata scovata grazie a Claude, il modello di AI della compagnia. Il nuovo sistema di enzimi agisce sul DNA, ma la funzione non è ancora nota.
2: Il calcio, vigilia di Italia-Belgio, primo appuntamento di Nations League e soprattutto prima partita col nuovo ciclo, il secondo inaugurato da Roberto Mancini. Alla vigilia del match hanno parlato in conferenza stampa sia Mancini che il capitano degli azzurri Gigio Donnarumma. Sono stati mesi durissimi, ma dobbiamo ricominciare, abbiamo grande voglia, molto contento del ritorno di Mancini, ha poi sottolineato Gigio.
4: Con il mister ci lega oltre un grande affetto, ma per tutto quello che abbiamo passato insieme, per quello che abbiamo vinto, quindi sono contento.
3: E con le parole di Donnarumma è tutto, a più tardi.
1: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.

Twitch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

0: Radio Anmic 24 vi invita all'ascolto di Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech. Ogni mercoledì alle ore 11.15 e il venerdì alle ore 14.15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24,
2: la radio vera per gente vera.

0: trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La mantellina da donna rappresenta quel capo senza tempo che non smette mai di affascinare, un'autentica ancora di salvezza capace di fugare ogni incertezza davanti allo specchio. Questa creazione così romantica, nata storicamente per proteggere con eleganza durante le passeggiate all'aperto, si è trasformata negli anni in un caposaldo imprescindibile del guardaroba femminile. Scegliere di avvolgersi in un mantello corto significa optare per un'immagine raffinata e disinvolta, mescolando una comodità insuperabile a quell'aria un po' misteriosa che dona in modo sorprendente a ogni figura e in qualunque circostanza. I sarti e i creatori di tendenze hanno saputo reinventare questo splendido pezzo storico, offrendo trame di ogni genere e finiture incredibilmente curate. Il segreto del suo straordinario trionfo risiede nella grande adattabilità dei tessuti e nelle infinite varianti cromatiche, capaci di spostarsi magnificamente con l'avvicendarsi delle stagioni. Le versioni in filato chiaro donano immediatamente un respiro di purezza e candore, mentre le tinte unite scure assicurano un profilo più severo e magnetico. Si spazia da modelli ampi e fluttuanti, magnifici da appoggiare morbidamente sopra un maglione a collo alto, fino alle varianti più strutturate e sagomate da chiudere al petto. Ogni singola interpretazione vanta un'identità davvero spiccata. Per valorizzarla nel migliore dei modi occorrono pochissime accortezze, evitando di perdersi in sovrapposizioni troppo macchinose. La mossa vincente è indossarla con naturalezza, magari accostandola a un pantalone a sigaretta o a una gonna a pieghe. Un paio di stivali in cuoio e una spilla puntata sul bavero sono più che sufficienti per suggellare la composizione. Riguardo ai materiali, c'è un mondo da esplorare. Dalla lana cotta più rustica al morbido velluto si trova sempre l'alternativa ideale. In un'epoca in cui le mode passeggere svaniscono in un battito di ciglia, la mantellina resta una sicurezza incrollabile a cui appoggiarsi in totale serenità. Rappresenta la via più autentica e immediata per vestirsi con garbo senza apparire eccessivamente rigide. Dopotutto, adagiarsi una morbida cappa sulle spalle e varcare la soglia di casa con passo sicuro significa sentirsi sempre all'altezza della situazione, tramutando un abbigliamento essenziale in una palese dichiarazione di fascino e buon gusto. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione del critico letterario e poeta italiano Fabio Cercignani. Un segreto rimane un segreto fino a quando fai promettere a qualcuno di non svelarlo mai.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Animich 24.

0: tra 30 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Anmic Informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale Anmic. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic.

0: Radio Annice 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Annice 24.
1: Annice 24.

0: Sono le 11 e 46 minuti.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Due persone sono morte ed altre 13 sono rimaste ferite in un incendio divampato nella notte in alcuni appartamenti nella zona di San Vito a Lucca. I corpi delle due vittime sono stati trovati al termine delle operazioni di spegnimento. Una donna è stata portata in codice rosso al centro Grandi Ostionati di Pisa. I pompieri hanno portato in salvo anche un neonato. Il comune si è attivato per dare una sistemazione provvisoria agli inquilini evacuati.
2: A Torino, in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna, un cadavere è stato trovato nella notte tra giovedì e venerdì. Sul caso indaga la squadra mobile della polizia. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, tra cui quella dell'omicidio. Due giovani all'incirca ventenni sono stati accompagnati negli uffici della mobile per essere sentiti sul loro eventuale coinvolgimento.
3: A 18 anni dall'ultima volta un papa torna a Parigi. Leone XIV è partito questa mattina per atterrare nella capitale francese, dove si tratterrà fino al 28 settembre. Prima l'incontro con Macron all'Eliseo, poi le tappe all'UNESCO e alla cattedrale di Notre Dame. In serata prevista una veglia di preghiera con 80.000 giovani allo Stade de France. Prima di partire, Leone XIV ha inviato, come da tradizione, un telegramma di saluto al Presidente della Repubblica Mattarella. Mi accingo a compiere il viaggio apostolico in Francia con il desiderio della pace tra i popoli.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e niqab a scuola con multe previste fino a 1.000 euro. Per la Premier Meloni un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini attacca invece la segretaria Demmeli Schlein. Un modo per distogliere l'attenzione sui problemi veri della scuola, tuona Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra.
4: Gli insegnanti meno pagati in Europa, gli edifici.

0: uffici scolastici fatiscenti, 320.000 precari. Basta propaganda elettorale sulla pelle dei bambini. A scuola nessuno è straniero.
1: E il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sulla fine vita dell'Emilia-Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. Intanto sulla legge elettorale sarà posta la questione di fiducia autorizzata dal CDM e bisognerà essere tutti presenti. È la raccomandazione che, secondo quanto si apprende da più fonti, avrebbe fatto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ai ministri durante la riunione di governo.
2: Economia. Da 4 anni, per le tensioni internazionali, l'economia italiana vive una vulnerabilità permanente, come non accadeva dalle crisi petrolifere degli anni 70. È l'allarme di Confesercenti, secondo cui, considerando il solo effetto degli shock energetici sull'inflazione, dal 2022 a oggi l'economia ha perso circa 46 miliardi di potere d'acquisto, oltre 30 miliardi di consumi e quasi 52 miliardi di PIL reale.
1: Ed è tutto. A più tardi.
3: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

0: ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Anmic Informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale Anmic. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Comincia questa sera dallo Stadio Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo, sia quello contro il Belgio dell'ex Milan Mark van Bommel. Una sfida delicata in un girone complicato che vede anche Turchia e Francia. Dato formazione, gli 11 sono quasi tutti scelti. Sicuramente ci sarà Alessandro Romano, del quale il CT ha parlato. Così.
3: No, beh, ha delle qualità, sì, effettivamente un po' potrebbe assomigliare. Io spero che Matic è stato, ancora, ma è stato un grande giocatore, ha giocato a grandissimi livelli, spero che lui possa diventare bravo, ancora più bravo, perché ha delle qualità importanti, però ragazzo giovane.
2: La Nations League 2026-2027 si è aperta intanto col pareggio per 1-1 tra Germania e Olanda nel big match che segna anche il debutto di Klopp e Xavi sulle panchine di Mannschaft Orange. Il nuovo Portogallo di Jorge Jesus dà invece il via alla propria difesa del titolo con un 1-0 sul Galles. Sorride pure la Norvegia che piega 3-2 la Danimarca nel derby scandinavo. Il tennis, l'Italia vola in semifinale alla Billie Jean King Cup, le azzurre battono 2-1 la Cina nei quarti di finale a Shenzhen e si guadagnano la prossima sfida contro l'Ucraina, potendo quindi continuare a difendere il titolo di bicampionessa in carica. Dopo la sconfitta per 6-0, 6-2 di Cocciaretto contro Zhang e la vittoria per 6-3, 7-6 di Paolini contro Zheng, è il doppio a decidere il match. Il duo Rani Paolini batte 6-3, 5-7, 6-3 Guo Jiang e stacca al pass per il prossimo turno. Il volley, la delusione è tanta per l'uscita ai quarti degli europei maschili, ma la nazionale azzurra vuole continuare con Fefe De Giorgi in panchina. Lo racconta il presidente della Federpallavolo Giuseppe Manfredi, che ha parlato di una serata storta. In ogni caso la sconfitta azzurra sarà discussa in consiglio federale. Come sempre faremo il punto, dice Manfredi, ricordando che De Giorgi aveva un contratto di 2+2 anni già rinnovato. Non ci dovrebbero essere dunque le condizioni per un addio. Comincia oggi la preliminare regatta di Napoli, seconda tappa d'avvicinamento verso la 38esima edizione dell'America's Cup. Quattro mesi dopo l'appuntamento inaugurale in Sardegna, tutti i team iscritti alla Louis Vuitton Cup si daranno battaglia nelle acque del Golfo Napoletano sugli AC40 prima di concentrarsi esclusivamente sullo sviluppo della C75 che verrà usato nella competizione vera e propria. Effettori puntati sull'Una Rossa, Challenger italiano che potrà gareggiare in casa dopo essersi imposta nella PR1 di Cagliari e parte sulla carta come la squadra da battere. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Anmic 24.
4: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
5: Anmic, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.
6: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmic Informa. Mi è stato più volte chiesto da più parti delle mie considerazioni su delle trasmissioni che sono andate in onda nei mesi passati e che ha visto, diciamo così, la mia presenza all'interno di una trasmissione televisiva che è il diritto all'accessibilità nei luoghi di ritrovo o diritto dell'accessibilità per quanto riguarda il turismo accessibile. Quindi viaggiare, scoprire, vivere luoghi e culture, mi è stato chiesto se è un diritto accessibile a tutti senza alcuna distinzione. Oppure mi è stato detto se le persone con disabilità trovano ostacoli che spesso si traducono in disagi, in barriere non solo fisiche. E quindi la domanda che mi è stata posta è come rendere il turismo davvero inclusivo ed accogliente. Oggi, attraversando le strade di Roma, ho potuto verificare che vi è ancora un numero considerevole di turisti, e tra questi vi erano diverse persone con disabilità fisica, con disabilità sensoriale, e naturalmente abbiamo ho potuto constatare che, ahimè, purtroppo in una città come Roma si incontrano diversi ostacoli. Quindi, se si parla di accoglienza, mi è stato detto e mi è stato chiesto, ma ho potuto constatare che il ruolo della formazione del personale nelle diverse realtà turistiche è un qualche cosa di particolarmente significativo per garantire un'esperienza dignitosa, serena e realmente inclusiva alle persone con esigenze specifiche. Chiedo scusa, non voglio dilungarmi troppo, forse ho preso troppo tempo nella primissima parte, ma continuerò con questo discorso nella seconda parte, proprio parlando di accoglienza e quanto è centrale il ruolo della formazione. Subito dopo la sigla.
1: Anmic informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic.
6: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmic informa. Preso dall'enfasi del momento, sono andato oltre il tempo prestabilito per la prima parte, quindi chiedo scusa, ma eravamo partiti proprio da questo. Che cosa è importante? Perché è importante viaggiare e scoprire? Io dicevo, ho detto prima, attraversando le strade di Roma ho potuto constatare le difficoltà che oggi le persone con disabilità, sia fisiche sia sensoriali, incontrano. E l'accoglienza è importante, è centrale il ruolo della formazione del personale, perché molto spesso il personale non è nelle condizioni di poter accogliere e garantire un'esperienza dignitosa, serena e realmente inclusiva alle persone con esigenze specifiche. Oggi, per esempio, ho assistito ad un evento in cui una persona gli è stata portata una bevanda, ma essendo una persona che cieca non riusciva a trovare la bevanda sul tavolino, perché il, diciamo così, l'addetto gliel'ha portata, l'ha lasciata lì e poi è stato richiamato da un altro tavolo. Quindi non esistono soltanto ostacoli architettonici, esistono anche barriere culturali, e necessariamente importante che ci sia una formazione adeguata. Passi importanti sono stati fatti da questo punto di vista, risultati concreti però sono ancora, diciamo così, da considerarsi parziali quelli raggiunti, e allora bisogna poi chiedersi in quale direzione è necessario proseguire per sostenere un turismo sempre più accessibile. Beh, qui le domande sono tante. E qual è la direzione? È certamente una direzione che deve andare nella consapevolezza e nella, diciamo così, certezza che sempre più persone con disabilità viaggeranno, sempre più persone con disabilità richiederanno, diciamo così, di poter viaggiare per turismo, per lavoro, per anche per salute, perché devono spostarsi da un posto all'altro per poter essere visitati. E quindi questo diventa, diciamo, un elemento fondamentale, perché oggi, attraverso anche la parola inclusione e attraverso l'inclusione, attraverso anche le manifestazioni che vi dicevo, no? Nel senso che si vuole viaggiare per turismo, si vuole viaggiare su strada, si vuole viaggiare per le strade, si vuole viaggiare nelle infrastrutture ferroviarie, nelle infrastrutture aeree. Quindi è importante creare, diciamo così, è un obiettivo complesso che dobbiamo saper costruire in modo tale che vi possano essere, diciamo così, degli elementi e che possano far sviluppare politiche nell'ambito sia dello sviluppo economico ma anche nell'ambito dello sviluppo tecnologico. Contrastare i divari, sia, diciamo così, culturali sia economici, ma i divari tra nella fascia di cittadini con disabilità significa, e anche più in generale con tutti gli altri cittadini, significa costruire davvero pari opportunità per tutti i cittadini. I grandi cambiamenti sia tecnologici sia economici sia politici che in questi anni stanno trasformando il volto sia dell'Europa ma di tutti gli stati del mondo e di tutte le società più avanzate, rendono ancora più necessario progettare politiche di inclusione. I nostri attuali modelli di welfare, dove l'Italia almeno nel campo della normativa ha fatto tanti passi in avanti, in tanti settori, è stata da apripista, e naturalmente però oggi presentano dei diciamo sì, assolutamente presentano degli elementi di criticità per quanto riguarda l'applicazione del quadro normativo. Io l'ho sempre detto, noi abbiamo un quadro normativo importante, significativo, ma è l'esigibilità di certi, diciamo sì, diritti, se li vogliamo chiamare così, ma è l'attuabilità di questi quadri normativi che vengono spesso messi in discussione. E allora ci dobbiamo fare una domanda: come possiamo migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità? E migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità è senza dubbio un passaggio fondamentale, perché significa migliorare la qualità di vita di tutti, perché migliorare la qualità di vita di tutti significa avere una società più inclusiva, una società più a livello, una società che mette in condizioni di poter vivere tutti su un livello di pari dignità. E quindi è proprio questo l'obiettivo, un nuovo modello di cittadinanza dove le pari dignità possono dare a tutti le possibilità per crescere, per costruire, per realizzarsi, ma soprattutto per realizzare un valore fondamentale che è il rispetto della dignità di ogni singola o di ogni singolo cittadino. È su questo che noi dobbiamo avviare un dibattito ancora più importante di quello che in questi giorni, in questi mesi, in questi anni e nel prossimo futuro, ma spero anche nel futuro più, diciamo sì, ancora più in avanti, più lontano, possano effettivamente realizzarsi quelle politiche che possano creare le condizioni per una società molto molto più inclusiva. Oggi, ripeto, la situazione è certamente cambiata rispetto ad decenni orsoni, ma è altrettanto vero che l'evoluzione storica delle discriminazioni contro le persone con disabilità però è sì diminuita, la coscienza progressivamente si è maturata, però è altrettanto vero che non sempre ciò avviene, è altrettanto vero che non sempre ciò si manifesta, ma si tratta anche di promuovere quindi l'eliminazione di ogni forma di discriminazione, bisogna creare trattamenti, evitare trattamenti ingiusti, bisogna rimuovere pregiudizi e ostacoli, bisogna far sì che

0: l'evoluzione storica delle discriminazioni contro le persone con disabilità si ridimensioni ed una presa di coscienza progressiva possa, diciamo così, far da padrone rispetto appunto a queste discriminazioni. La disabilità quindi non è più una condizione del singolo. Dobbiamo tutelare l'intera categoria perché la disabilità non riguarda più il singolo o la sua famiglia, ma deve riguardare tutta la società. E quindi come declinare la parola inclusione è certamente un obiettivo complesso che potremmo perseguire solo se sapremo costruire un futuro comune di respiro europeo. Dico questo anche perché nel mio continuo, diciamo, si confronto anche con le istituzioni europee. Qualche giorno fa mi sono incontrato, grazie al ministro Locatelli, ad un bilaterale con una rappresentanza del governo libanese, con il ministro delle politiche sociali libanese, che ha apprezzato il nostro lavoro, ma che chiaramente guarda al nostro quadro normativo con molto interesse. Però poi dobbiamo essere chiari e precisi nel dire che molto spesso questo quadro e qualche volta, quasi qualche volta, spesso disatteso. Ecco, quindi contrastare i divari è importante e soprattutto rendere la vita dignitosa di ogni cittadino è un sacrosanto diritto o dovere, anzi, è un sacrosanto diritto del cittadino pretenderlo, è un sacrosanto dovere della società, diciamo così, renderlo, il più possibile dignitoso. Con questo termina qui il nostro appuntamento di oggi. Vi auguro buon proseguo di trasmissione e ci risentiamo la prossima settimana. Buon proseguo di trasmissioni.
1: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Anmich 24.
2: Anmich 24.
3: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
4: Radio Anmich 24 presenta Music Express. In viaggio con la musica. L'appuntamento dedicato alle novità discografiche. Ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Anmich 24.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Bianca Balti si prepara a dire ancora una volta sì. La supermodella ha ricevuto la proposta di matrimonio da Alessandro Cutrera, il pilota automobilistico con cui fa coppia dal 2024. Il momento romantico sarebbe arrivato a Malibu con tanto di proposte anello. E proprio il gioiello ha fatto poi la sua comparsa a Venezia, dove la top model lo ha sfoggiato con orgoglio durante gli appuntamenti mondani della Mostra del Cinema. Una storia d'amore che sembra avere tutte le coordinate del romanticismo internazionale. California per la proposta, Venezia per mostrarsi al mondo e a questo punto chissà quale destinazione per il matrimonio. Per Damiano David e Dove Cameron invece il giorno del fatidico sì sembra essere questione di settimane e proprio l'Italia dovrebbe fare da cornice al grande giorno. Secondo le indiscrezioni la coppia dovrebbe infatti giurarsi amore eterno alla fine di settembre. La location, una villa sulle colline toscane, possibilmente trasformata per l'occasione in un piccolo paradiso blindatissimo. Nessuna conferma ufficiale naturalmente, ma gli ingredienti per un evento da copertina ci sono tutti. Nonostante la coppia abbia sempre protetto la relazione da flash e pettegolezzi, infatti stavolta sarà davvero impossibile restare anonimi. Tra paparazzi, invitati VIP e panorami da cartolina, il loro giorno più bello non passerà di certo inosservato. Riflettori puntati infine anche su Harry e Meghan, che sono tornati nel Regno Unito dopo ben 6 anni. Lo hanno fatto con una discrezione quasi da film di spionaggio. I Sussex sono atterrati infatti in gran segreto a Birmingham, dove erano attesi per alcuni impegni istituzionali. Il loro ritorno sul suolo britannico porta con sé anche il solito ed inevitabile corollario di domande. Passeranno del tempo a corte? Ci sarà un faccia a faccia con Papa Carlo? E soprattutto riusciranno ad evitare l'assalto dei curiosi? L'arrivo defilato ha avuto vita breve. La notizia infatti rapidamente trapelata e diventata di dominio pubblico. A questo punto la loro, più che una missione segreta, sembra una spedizione con spoiler incorporato. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Amici 24, sempre con te.

Sandwich 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Sandwich 24.

0: Sono le 12:47 minuti.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Papa Leone XIV è a Parigi per il viaggio apostolico in Francia che lo porterà anche a Lourdes Messa e durerà 4 giorni. Leone è stato accolto dal presidente Macron e dalla moglie Brigitte all'Eliseo. Dopo il pranzo, all'annunziatura apostolica, la visita all'UNESCO e la celebrazione dei Vespri nella cattedrale di Notre Dame. Il Papa chiuderà la giornata allo Stade de France a Saint-Denis per la veglia di preghiera con 80.000 giovani che comincerà alle 21. Salutando i giornalisti che lo accompagnavano in aereo, Leone ha ribadito: siamo qui per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante per il mondo.
2: Intanto dopo Roma anche Parigi smentisce la minaccia di droni russi nel sud del paese, ma sottolinea che c'è una situazione inquietante perché atti ostili un po' ovunque in Europa si sono moltiplicati. Così il presidente francese Macron, che poi ha annunciato l'invio di mezzi militari, soldati, radar, sistemi di difesa per proteggere un sito chiave per la produzione d'energia in Arabia Saudita.
3: Due morti per un incendio, un uomo e una donna, la notte scorsa a Lucca nel quartiere di San Vito. I due sono deceduti in un palazzo di 3 piani dove si è sprigionato un incendio per cause in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco. Ci sono stati 13 feriti, tra cui 2 bambini e un neonato. La più grave è una donna portata in codice rosso al centro Grandi Ustionati di Pisa. 9 persone sono ricoverate in codice giallo negli ospedali di Lucca, Versilia e Pisa, 3 in codice verde.
2: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se figli e genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e niqab a scuola, con multe previste fino a 1.000 euro. Per la Premier Meloni un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Sentiamo.
4: Io sono fiera di questo provvedimento, fiera del fatto che il Consiglio dei Ministri lo abbia licenziato, fiera di aver avuto il coraggio di portare avanti questo provvedimento nonostante, diciamo, le prevedibili reazioni della sinistra, che ha una specie di riflesso condizionato per cui loro dicono delle cose ma se poi le diciamo noi automaticamente cambiano idea.
2: Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la segretaria ad Emily Schlein. Un modo per distogliere l'attenzione sui problemi veri della scuola, tuona Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra.
3: Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. La notizia è riportata dalla New York Times durante un briefing a margine dell'Assemblea ONU. L'Iran si dice pronto ad attuare il piano non appena Washington darà il proprio assenso.
2: La vela, finalmente l'America scappa a Napoli. Oggi si tiene la prima giornata delle regate preliminari. L'orario d'inizio è fissato per le 14 e saranno regate di flotte. Ciò significa che sarà un tutti contro tutti. Luna Rossa presenterà 2 imbarcazioni, così come New Zealand, il team che difende il titolo. Le regate preliminari proseguiranno sabato e domenica, quando si terrà anche il match race che decreterà l'imbarcazione vincente delle gare di settembre.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24. Oh.

Twitch24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: Radio Anmic 24 presenta Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16.15 e venerdì alle ore 11.15 su Radio Anmic 24.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Parte dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan Mark Van Bommel. Una sfida delicata, quella in programma questa sera in un girone che vede anche Turchia e Francia. Mancini punterà subito su Alessandro Romano in regia, l'esordio assoluto con la maglia azzurra. A suo fianco nel 4-3-3 di base ci saranno Barella e Tonali. In attacco a sorpresa il Mancio potrebbe affidarsi alla doppia torre composta da Moise Kean e Pio Esposito. In Formula 1 Max Verstappen su Red Bull è risultato il più veloce anche nella terza e ultima sessione di libere a Baku. Secondo Russell e terzo Hamilton, poi Antonelli, Leclerc e Gasly. Alle 14 sarà caccia alla pole position. Si ferma agli ottavi di finale il percorso di Lorenzo Sonego al Chengdu Open. Il piemontese parte meglio, conquista il primo set e per buona parte della sfida riesce a tenere l'americano Jenson Brubski lontano dalla propria comfort zone, ma non trova la continuità necessaria per completare l'opera. Lo statunitense ribalta il match col punteggio di 5-7-7-5-6-2 al termine di una battaglia durata oltre 2 ore e mezza. Oggi parte l'Eurolega per Milano e Bologna, ma domani si alzerà il sipario sulla Serie A 2026-2027. Il campionato italiano di basket è pronto a cominciare. La prima palla a due vede protagonista una delle squadre più attese di questo inizio di stagione, la neonata BC Roma, che farà il suo esordio sul campo di Treviso. Sempre domani ci saranno altri 2 anticipi. La Reyer Venezia si tuffa nella nuova Serie A con ambizioni importanti e con la volontà di arrivare ancora fino all'ultimo atto dei playoff, facendo il suo esordio in casa contro Cantù, attesa anche per la sfida tra Reggio Emilia e Trento. La Fisi ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Sofia Goggia, rientrata in Italia a metà mese dall'Argentina, dove aveva accusato malori durante la preparazione. La sciatrice ha concluso una serie di esami clinici approfonditi, i quali hanno riscontrato 2 differenti infezioni virali, che sommate una con l'altra

0: psichiatra hanno creato effetti ancor più amplificati a livello fisico, causando un forte stato di debilitazione all'atleta. Goggia ha già iniziato in questi giorni il percorso di recupero stilato in collaborazione con la commissione medica Fisi. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Anmich 24.

con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmic 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it

0: Animich 24.
1: Io voglio vivere ancora una

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. L'Amerigo Vespucci è tornata in Italia. Partita da Genova lo scorso 9 maggio, la nave scuola della Marina Militare ha toccato Baltimora, New York, Boston, Quebec City e Montreal nell'ambito del tour mondiale Amerigo Vespucci Campagna in Nord America 2026, per poi intraprendere la traversata di ritorno. La prima tappa italiana è stata quella di Cagliari, poi è arrivata in Campania e precisamente a Castellammare di Stabia. Se non siete riusciti a fare un tour sul veliero mentre era attraccato in Sardegna e Campania, non disperate, perché dal 2 al 7 ottobre arriva a Venezia davanti al Museo Storico Navale nella zona di Riva di San Biaso. Dall'8 al 12 ottobre farà invece tappa a Trieste, poi procederà per Ravenna, diventata capitale italiana del mare 2026. L'appuntamento è imperdibile, ci sono poche date disponibili e il numero di posti a bordo è limitato. La visita all'Amerigo Vespucci è gratuita, ma l'ingresso è consentito soltanto con una prenotazione nominale effettuata attraverso il sito ufficiale del Tour Vespucci. Non sono riconosciuti altri canali o piattaforme per il rilascio degli accessi. Con una singola registrazione si possono prenotare fino a 4 persone. Dopo aver scelto giorno e fascia oraria, bisogna inserire i dati dei partecipanti. La conferma arriva via email insieme ad un QR code che dovrà essere mostrato allo staff al momento dell'ingresso. Il codice è unico ed è inviato alla persona che effettua la prenotazione. Se sono stati registrati più partecipanti, quindi il gruppo deve presentarsi insieme. Attenzione alla puntualità, si potrà accedere solo da 15 minuti prima fino a 15 minuti dopo l'orario riportato nella conferma. Per poter salire, oltre alla prenotazione, bisogna seguire le regole d'abbigliamento, scegliendo un look comodo e scarpe chiuse senza tacchi, ad esempio le sneakers. Chi sale con i bambini deve sapere che non possono essere utilizzati passeggini e carrozzine. I minori devono essere accompagnati e i bimbi sotto l'anno non devono essere registrati nella prenotazione. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Il viaggio non soltanto allarga la mente, le dà forma. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Anmich 24.
3: La radio vera, per gente vera.

vieni, facciamo ancora un'altra foto col colombo in mano, così sorridi bene senza smorfie, lo sguardo fisso su di me mentre conto fino a tre. Sarai contento quando puoi, tua cugina lo vedrà, che a Venezia siamo stati anche noi.

va di fare un'altra foto col Colombo, ma così sorridi bene senza smorfie, lo sguardo fisso su di me mentre conto fino a tre. Sarai contento quando poi

0: Lo sport di Radio Annich 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annich 24.
2: Anmich, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmich24.it e cerca la sede Anmich più vicina a te.

era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

monde d'hiver. Lui disse mi basta che sia.

0: 13:45.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che Trump ha dato il via libera alla produzione in Ucraina di missili Patriot. Nella notte Mosca intanto ha attaccato Kiev, un ragazzo di 14 anni è rimasto ucciso. Le forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio russa situata a circa 1500 km dal confine tra Ucraina e Russia e uno stabilimento di componenti elettronici. Gli Stati Uniti intanto hanno proposto un incontro tecnico trilaterale tra Ucraina, Stati Uniti e Russia negli Emirati Arabi Uniti.
2: A 18 anni dall'ultima volta un papa torna a Parigi. Leone XIV, arrivato questa mattina nella capitale francese, e si tratterrà oltre Alpe fino al 28 settembre, visitando anche Lourdes e Metz. Salutando i giornalisti che lo accompagnavano in aereo, Leone ha ribadito: siamo qui per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante nel mondo.
3: L'allarme ieri notte a Torino per quello che si è rivelato poi un omicidio è scattato quando una donna ha chiamato il 112. Mio figlio ha fatto del male ad una persona, avrebbe detto al telefono al numero di emergenza. Arrivate in via Gulli, le forze dell'ordine hanno trovato un cadavere ridotto a pezzi e nascosto in alcuni grossi sacchi neri. La vittima non risulta residente nell'appartamento in cui è stato trovato cadavere. La polizia sta ascoltando una serie di altre persone per ricostruire quanto accaduto.
2: Due morti per un incendio, un uomo, una donna la notte scorsa a Lucca nel quartiere di San Vito. I due sono deceduti in un palazzo di tre piani dove si è sprigionato un incendio per cause in corso l'accertamento da parte dei vigili del fuoco. Ci sono stati 13 feriti, tra cui dei bambini e un neonato. La più grave è una donna portata in codice rosso al Grandi Ustioni di Pisa. 9 persone sono ricoverate in codice giallo negli ospedali di Lucca, Versilia e Pisa, 3 in codice verde.
3: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalla prossima tornata elettorale. A confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a margine di un convegno a Genova. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea.
2: Formula 1, Max Verstappen su Red Bull, il più veloce della terza e ultima sessione di prove libere a Baku in Azerbaijan. Secondo Russell e terzo Hamilton, poi Kimi Antonelli, Leclerc e Gasly. Alle 14 sarà a caccia alla pole position.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.
4: Anmic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Parte l'Olimpico di Roma, l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan Mark Van Bommel. Una sfida delicata, quella in programma questa sera in un girone che vede anche Turchia e Francia. Mancini punterà subito su Alessandro Romano in regia, l'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco nel 4-3-3 di base ci saranno Barella e Tonali. In attacco a sorpresa il Mancio potrebbe affidarsi alla doppia torre composta da Moise Kean e Pio Esposito. In Formula 1 Max Verstappen su Red Bull è risultato il più veloce anche nella terza e ultima sessione di libere a Baku. Secondo Russell e terzo Hamilton, poi Antonelli, Leclerc e Gasly. Alle 14 sarà caccia alla pole position. Si ferma agli ottavi di finale il percorso di Lorenzo Sonego al Chengdu Open. Il piemontese parte meglio, conquista il primo set e per buona parte della sfida riesce a tenere l'americano Jenson Brubski lontano dalla propria comfort zone, ma non trova la continuità necessaria per completare l'opera. Lo statunitense ribalta il match col punteggio di 5-7-7-5-6-2 al termine di una battaglia durata oltre 2 ore e mezza. Oggi parte l'Eurolega per Milano e Bologna, ma domani si alzerà il sipario sulla Serie A 2026-2027. Il campionato italiano di basket è pronto a cominciare. La prima palla a due vede protagonista una delle squadre più attese di questo inizio di stagione, la neonata BC Roma, che farà il suo esordio sul campo di Treviso. Sempre domani ci saranno altri 2 anticipi. La

0: IR Venezia si tuffa nella nuova Serie A con ambizioni importanti e con la volontà di arrivare ancora fino all'ultimo atto dei playoff, facendo il suo esordio in casa contro Cantù, attesa anche per la sfida tra Reggio Emilia e Trento. La Fisi ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Sofia Goggia, rientrata in Italia a metà mese dall'Argentina, dove aveva accusato malori durante la preparazione. La sciatrice ha concluso una serie di esami clinici approfonditi, i quali hanno riscontrato due differenti infezioni virali che sono una con l'altra hanno creato effetti ancor più amplificati a livello fisico, causando un forte stato di debilitazione all'atleta. Goggia ha già iniziato in questi giorni il percorso di recupero stilato in collaborazione con la commissione medica Fisi. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Anmice 24.
2: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: ogni settimana su Radio Anmic 24. Trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Anmic 24.
1: Anmic, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.

0: Greenwich 24.
1: La realtà è tutta in questa stanza, nella rete che annulla ogni distanza. La realtà è fuori dal balcone, nella rete che diventa una prigione.

0: correre nel vento, nella gara di nessun traguardo,
1: nell'amore che sventola nel porto,
0: la realtà non può essere altro.

0: dal lancio del primo smartphone avvenuto nel gennaio 2007. Secondo gli analisti, l'iPhone Duo potrebbe già prendere il 25% del mercato globale dei pieghevoli. Ispirato all'iPad, il formato consente di lavorare con due app affiancate, guardare i contenuti su uno schermo più ampio e poi richiudere il dispositivo in formato tascabile. Riguardo le caratteristiche tecniche, lo schermo esterno misura 5,4 pollici e offre il 90% della superficie dello schermo di iPhone 18 Pro. Un gruppo di ricercatori dell'Università di Hong Kong e dell'Oxford Robotics Institute ha sviluppato un robot quadrupede capace di correre e saltare in autonomia senza input umano anche attraverso passaggi molto stretti. A guidare i movimenti della macchina non è un programma tradizionale, ma un sistema di intelligenza artificiale. Il robot si è prima allenato in un ambiente virtuale, compiendo migliaia di tentativi. Questo addestramento gli ha permesso di imparare da solo come calcolare la forza necessaria e la traiettoria migliore per superare fessure e barriere nel mondo reale. Universal Music ha ufficializzato il lancio di una nuova piattaforma basata sull'intelligenza artificiale destinata alla creazione di remix, mashup e nuove versioni di brani musicali famosi. L'iniziativa prende forma attraverso un accordo di licenza di durata pluriennale siglato con Eleven Labs, società tecnologica specializzata nella generazione di contenuti vocali e musicali tramite IA. L'accesso al catalogo musicale da parte degli utenti sarà strettamente vincolato alle licenze ufficiali. Gli artisti facenti capo dell'etichetta discografica avranno la facoltà di esprimere il proprio consenso, decidendo su base volontaria se aderire o meno al progetto. I Muse hanno cambiato nome sui social non per loro volontà, ma una scelta obbligata, dato che il vecchio nome utente ora associato all'agente di intelligenza artificiale lanciato da Meta. Il trasferimento di account in occasione del lancio di nuovi prodotti o servizi è una dinamica già osservata in passato. Nel 2021, durante il processo di rebranding dell'azienda, Meta ha iniziato a utilizzare il nome Meta su Instagram, precedentemente associato a una rivista di motociclismo. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Beach 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

Anmic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmic 24.

si consolida la presenza di Annich nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Annich Informa, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Annich, Nazzaro Pagano. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Ammil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Annich 24, con 10.000 iscritti.

0: Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Amici 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Amic continua a crescere, anche online.
1: Sono le 14 e 47 minuti.
2: GR Amic 24, l'informazione allo stato puro.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La cronaca in primo piano: due persone sono morte e altre 13 sono rimaste ferite nel vasto incendio divampato ieri a San Vito, in provincia di Lucca. Il rogo è partito dal pian terreno di una palazzina di 3 piani, costringendo le famiglie presenti nell'edificio a cercare riparo sui balconi in attesa dell'arrivo dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno portato in salvo anche un neonato. Le due vittime, marito e moglie, sono una donna di 73 anni e un uomo di 65, che abitavano proprio nell'appartamento dal quale si è sviluppato l'incendio.
3: A Torino, in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna, la notte scorsa è stato trovato un cadavere fatto a pezzi e nascosto in grossi sacchi neri all'interno del bagno. Accanto ai resti invece sono stati trovati dei coltelli. A quanto si apprende, l'allarme è scattato intorno alle 23 con una chiamata al 112. Una donna sosteneva che il figlio avesse fatto male ad una persona. La polizia è arrivata sul posto, ha trovato il figlio con la madre e il ragazzo avrebbe indicato dove si trovava il corpo senza vita. Non nel loro appartamento, ma dall'altra parte della città. La polizia intanto sta ascoltando una serie di altre persone per ricostruire l'accaduto.
4: L'ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini, è stato vittima di una truffa per 36 milioni di euro innescata da un finto messaggio WhatsApp inviato da un truffatore spacciatosi per il numero uno di Intesa, Carlo Messina. La vicenda è riportata dal Corriere della Sera. Un meccanismo altamente ingegnoso, con tanto di intelligenza artificiale, usata per simulare la voce di un avvocato che la vittima conosce bene. La truffa potrebbe essere stata ancora peggiore se Molesini e la Procura di Milano non avessero recuperato parte dei circa 95 milioni effettivamente usciti dalle casse dell'istituto.
3: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalle prossime elezioni. A confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a margine di un convegno a Genova. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea.
4: Papa Leone XIV è stato accolto dal presidente francese Macron all'aeroporto di Orly per la sua visita pastorale di 4 giorni in Francia. Salutando i giornalisti che lo accompagnavano in aereo, il Papa ha ribadito il suo desiderio di pace. Siamo qui per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante per il mondo. Il pontefice si tratterrà oltre Alpe fino al 28 settembre, visitando anche Lourdes e Metz.
3: Tennis: Jannik Sinner annuncia che non parteciperà neanche al torneo di Pechino. In un video su X saluta e si scusa con i fan cinesi, spiegando che sta cercando di fare il possibile per tornare in campo, ma che non è ancora pronto. La causa è un'infiammazione ai tendini del ginocchio destro e le terapie che sta quindi svolgendo al J Medical di Torino.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: GR Amic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Amic 24. Amic 24, la tua radio, la tua voce.

Twitch24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: ogni giorno su Radio Anmich 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.
1: Anmich 24.

Stai ascoltando Anmic 24.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Nuova Porsche Macan Electric che sposa la filosofia a zero emissioni. La variante turbo sviluppa la bellezza di 639 cavalli grazie a due motori elettrici e alla trazione integrale. Lo scatto da 0 a 100 avviene in appena 3,3 secondi, un tempo da supercar per un SUV che non rinuncia al dinamismo tipico di stoccarda. Dalla sportività passiamo alla massima praticità urbana con la nuova Hyundai Inster. Questo piccolo crossover elettrico lungo solo 3,82 metri, offre un design geometrico e pixelato molto originale. Sotto la carrozzeria si nasconde un motore elettrico da 115 cavalli abbinato a una batteria da 49 kWh. È l'auto da città ideale per muoversi nel traffico con scatto e zero emissioni. Passiamo alle due ruote Yamaha Tri-City 300. Pensato per chi cerca la stabilità assoluta anche sul pavé bagnato o sulle rotaie del tram, è equipaggiato con un motore monocilindrico Blue Core da 292 cm3 di cilindrata che eroga 28 cavalli. Una scelta eccezionale per i pendolari che cercano sicurezza totale senza rinunciare all'agilità. Rimaniamo in sella per gli amanti delle carenate stradali. Debutta la Triumph Daytona 660, una sportiva entry level accessibile e divertente. Il motore a tre cilindri da 660 cm3 di cilindrata esprime 95 cavalli a 11.250 giri. È la moto perfetta per chi cerca le linee e l'impostazione da pista, ma con un comfort quotidiano ideale per l'uso su strada. Chiudiamo con una curiosità. Firenze si conferma la città italiana con i maggiori incassi da multe per eccesso di velocità. Nel 2025 il comune ha dichiarato 19.718.932 euro di proventi, più del doppio rispetto a Bologna e quasi tre volte Milano. Il dato arriva dalle rendicontazioni trasmesse dagli enti locali al Ministero dell'Interno e riguarda soltanto le violazioni dei limiti di velocità previste dall'articolo 142 del Codice della Strada. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Anmic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24.

Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

0: Sanmice 24.
1: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: meteo di radio Annich 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.
1: Annich 24, sempre con te.

0: Sono le 15 e 45 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, esaltando Hitler o Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, e proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Alcuni di loro partecipavano al gruppo social chat del Nuovo Ordine Europeo, altri al gruppo del Fronte Fascista Italiano, con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
2: Due persone sono morte ed altre 13 sono rimaste ferite nel vasto incendio divampato ieri a San Vito, in provincia di Lucca. Il drogo è partito dal pian terreno di una palazzina di tre piani, costringendo le famiglie presenti nell'edificio a cercare riparo sui balconi in attesa dell'arrivo dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno portato in salvo anche un neonato. Le due vittime, marito e moglie, sono una donna di 73 anni e un uomo di 65, che abitavano proprio nell'appartamento dal quale si è sviluppato l'incendio.
3: Ieri mattina un bambino di 6 anni è stato trovato a scuola con un coltello nello zainetto in un istituto di Trepuzzi, nel Leccese. A dare l'allarme è stata l'insegnante, avvisata da un compagno di classe. È bastato un controllo nello zainetto per scoprire la presenza dell'arma bianca, un coltello da cucina di 13 centimetri. Allertata subito la dirigenza scolastica. Il bambino frequenta le elementari. A scuola sono arrivati i genitori del piccolo, i carabinieri, e sono stati attivati anche i servizi sociali.
2: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalle prossime elezioni. A confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a margine di un convegno a Genova. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea.
3: Gli esteri: nel corso del terzo incontro dello Europe Gulf Forum svoltosi ieri, leader europei, paesi del Golfo e statunitensi hanno invitato i governi ad accelerare, mettendo a punto piani più concreti e operativi per evitare di compromettere la prosperità dell'Europa e di altre aree del mondo. In particolare è stata indicata come una questione cruciale la necessità di risolvere le persistenti criticità che interessano le rotte commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz. A sottolinearlo è stata anche la presidente del Consiglio Meloni, che è intervenuta in videocollegamento all'incontro. La nostra prosperità, ha ribadito la premier, dipende da una pace duratura, da commerci aperti, da collegamenti sicuri e da rotte condivise.
2: La Commissione Europea ha fissato a 2 euro per pacco l'importo della nuova commissione di gestione sui prodotti acquistati online e importati da paesi extraeuropei, nell'ambito della più ampia riforma delle dogane. L'importo, secondo le attese, si applicherà dal 1 novembre ed è una misura distinta dal dazio forfettario di 3 euro sui piccoli pacchi in vigore dal 1 luglio, con l'abolizione delle esenzioni sotto i 150 euro.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.
4: Anmic 24.
5: Un'emozione continua.

Anne Mitch 24.

In onda ogni ora dalle 7.45 a mezzanotte e 45. ANMIC 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. ANMIC. Dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Unmitch 24.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Mantova per una mostra che celebra il rapporto tra mondo naturale, produzione artistica e cultura della corte nel Cinquecento. In 7 sezioni tematiche vengono presentate le diverse visioni della natura compresenti nella cultura rinascimentale, da strumento della volontà divina a forza distruttrice, da dimensione di interesse scientifico,

0: magico, statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo fino al 18 ottobre. E ora Milano per un grande evento teatrale capace di emozionare ed ispirare, il musical tratto dall'omonimo film d'animazione Il Principe d'Egitto. L'allestimento si distingue per la sua dimensione colossal, con un'orchestra dal vivo e oltre 50 interpreti in scena, effetti speciali spettacolari e scenografie mozzafiato. Tra epica e spiritualità, lo spettacolo affronta con forza temi universali come libertà, identità e sacrificio, regalando al pubblico un'esperienza che va ben oltre il semplice intrattenimento. Un evento imperdibile per chi ama il grande teatro e desidera lasciarsi trasportare da una storia senza tempo, raccontata con arte, musica ed emozione. Il Principe d'Egitto, il musical, in scena al Teatro Arcimboldi di Milano dal 25 novembre fino al 13 dicembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. 8 ragazze di Aurora Tamigio. Dopo il grande successo del suo romanzo d'esordio Il cognome delle donne, l'autrice torna ad esplorare le relazioni tra donne di età diverse per raccontare come le nuove parentele stiano cambiando le famiglie, consegnandoci l'intensa storia di legami per scelta. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: ANMIC 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

Anmi ci informa. Notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anmi ci informa. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa ANMIC. Anmi ci informa. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio ANMIC 24. Anmi ci informa. La voce della disabilità in Italia.

0: si consolida la presenza di Annich nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Annich in forma, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Annich, Nazzaro Pagano. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Anmil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Annich 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Annich 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Annich continua a crescere, anche online.
1: Sono le 16:45 minuti.
2: GR Annich 24. L'informazione allo stato puro.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Gli esteri in primo piano, il governo canadese si è preparato ad una possibile invasione da parte degli Stati Uniti, lo ha detto il premier del Canada Mark Carney in un'intervista al New York Times. A chi gli chiedeva se prendesse sul serio le minacce di Donald Trump di trasformare il Canada nel 51esimo stato americano, Carney ha lasciato intendere di aver esaminato l'ipotesi di un'azione militare statunitense, senza però scendere nei dettagli.
3: Nel corso del terzo incontro dello Europe Gulf Forum svoltosi ieri, leader europei dei paesi del Golfo e statunitensi hanno invitato i governi a mettere a punto piani più concreti e operativi per evitare di compromettere la prosperità dell'Europa e di altre aree del mondo. In particolare è stata indicata come una questione cruciale la necessità di risolvere le persistenti criticità che interessano le rotte commerciali attraverso lo stretto di Hormuz. A sottolinearlo è stata anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che è intervenuta in videocollegamento all'incontro. La nostra prosperità, ha ribadito la premier, dipende da una pace duratura, da commerci aperti, da collegamenti sicuri e da rotte condivise.
4: I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti e proponevano anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. Alcuni di loro partecipavano al gruppo social chat del

0: Nuovo ordine europeo, altri al gruppo del Fronte Fascista Italiano, con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
1: Sono stati arrestati i due gestori dell'attrazione che il 16 luglio ha provocato la morte di un 15enne a Spotorno, in provincia di Savona. La vittima stava giocando con un calciometro quando è rimasto folgorato. Entrambi i giostrai avrebbero cercato di occultare il proprio coinvolgimento con la vicenda, rendendo versioni non vere, modificando lo stato dei luoghi, rimuovendo il calo elettrico, occultando alcuni cavi e intervenendo con modifiche sull'impianto dell'attrazione di loro proprietà. Al momento l'ipotesi accusatoria è quindi quella di omicidio colposo e frode processuale.
0: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalle prossime elezioni. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea. Il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo spiega che il passaggio al formato digitale punta ad evitare i problemi legati alla tessera fisica, come la necessità di richiederne una nuova in caso di smarrimento, deterioramento o esaurimento degli spazi disponibili per i timbri.
1: Lo sport con la Formula 1, George Russell si prende la pole a Baku e partirà davanti a tutti nel GP dell'Azerbaigian. Il britannico della Mercedes rifila quasi un secondo a Leclerc, poi Piastri, Ajar, Norris e la seconda Ferrari di Hamilton. Verstappen è solo ottavo. Kimi Antonelli commette un errore che complica il suo weekend. Nelle curve finali del suo secondo tentativo lanciato, il leader del mondiale tocca il muro e ne paga le conseguenze. Pneumatico forato e sospensione rotta. E ritiro dalle qualifiche. Antonelli riesce comunque a passare il Q1, ma scatterà dalla 16ª posizione. Il GP Azerbaigian andrà in scena domani alle 13.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24. Anmic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24.

Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

0: and serve yourself. Through serving others, you serve yourself. Through serving others, you serve yourself. Through serving others, you serve yourself. Through serving others, you serve yourself.
1: Radio Annice 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Annice 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva di Luisa Ginetti.

0: Apriamo con i motori e la Formula 1. George Russell si prende di forza la pole a Baku e partirà davanti a tutti nel GP dell'Azerbaijan. 1:42.526, il tempo firmato dal britannico della Mercedes, che rifila oltre 8 decimi a Charles Leclerc, secondo, che mette la Ferrari in prima fila, precedendo di appena un millesimo la McLaren di Oscar Piastri, terzo. Sesta piazza per l'altra rossa di Lewis Hamilton, mentre il leader del mondiale, Kimi Antonelli, sarà costretto a scattare dalla 16ª casella dopo aver toccato il muro e danneggiato nel Q1 la sua Mercedes. Solo ottavo Max Verstappen, dietro anche al compagno di squadra Ogier. Ottimo quarto pochi giorni dopo l'ufficialità del rinnovo in Red Bull anche per la stagione 2027. È stato svelato, anche se in versione ancora provvisoria, il calendario della prossima stagione del moto mondiale. Il campionato 2027 si aprirà ancora in Thailandia nel weekend del 5-7 marzo e terminerà a Valencia il 26-28 novembre. Confermati i 22 round con due novità: il ritorno in Argentina, ma all'autodromo Oscar e Juan Galvez di Buenos Aires, e il debutto sul tracciato cittadino di Adelaide in Australia, al posto di Phillip Island. Esce dal giro l'Ungheria dopo due soli anni al Balaton Park. Ancora due tappe in Italia, al Mugello il 28-30 maggio e a Misano il 10-12 settembre. Il calcio a pochi mesi dalla disfatta di Zenit, l'Italia riparte da Roberto Mancini e dal Belgio di Mark Van Bommel in occasione della prima giornata dell'UEFA Nations League. L'obiettivo è partire con il piede giusto per iniziare a smaltire le scorie della mancata qualificazione al terzo mondiale consecutivo, nella speranza di aprire un nuovo ciclo anche grazie ai giovani talenti osservati e scelti dal CT. E prime scelte per la sfida di questa sera per Mancini: 23 i convocati per il Belgio, 11 i tagli e alcuni anche eccellenti. Inacio, Vergara, Zaniolo, Fagioli e Sebastiano Esposito tra gli esclusi. Fischio d'inizio stasera alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Il tennis: Jannik Sinner non tornerà nemmeno a Pechino. L'altoatesino sui social ha pubblicato un video annunciando il forfè dal torneo 500 che inizia mercoledì prossimo. Il mio ginocchio non è ancora nelle condizioni ideali. Sono deluso per non poter difendere il titolo, ma non sono ancora pronto per competere, il messaggio del numero uno al mondo sui social. Sinner non disputa una partita ufficiale dalla finale di Wimbledon vinta contro Zverev il 12 luglio. Ha saltato tutta la trasferta americana a causa di un'infiammazione ai tendini del ginocchio destro, sottoponendosi a lunghi cicli di terapie al J Medical di Torino. America's Cup, a Napoli è finalmente partito il programma di gara della seconda regata preliminare, prevista inizialmente 3 fleet race, la prima ritardata per più di un'ora a causa del poco vento. In palio i primi punti per qualificarsi alla finale di domenica, impegnati due equipaggi di Luna Rossa, il team senior e quello Youth and Women. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Anmice 24.
2: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord inizialmente nuvoloso sulla Valpadana, specie a ridosso dei rilievi, ma con nubi in graduale diradamento. Più sole su Alpi e Liguria, temperatura in calo, massime tra 20 e 25 gradi. Al centro instabile sull'Adriatico e localmente sul Lazio con rovesci in esaurimento entro il pomeriggio, meglio altrove. Temperatura in calo, massime tra 21 e 26 gradi. A sud instabile o perturbato con rovesci temporali anche forti, progressivo miglioramento da nord a partire dal pomeriggio, temperature in calo, massime tra 21 e 26 gradi.

0: La notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
1: Unmitch 24.

0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La mantellina da donna rappresenta quel capo senza tempo che non smette mai di affascinare, un'autentica ancora di salvezza capace di fugare ogni incertezza davanti allo specchio. Questa creazione così romantica, nata storicamente per proteggere con eleganza durante le passeggiate all'aperto, si è trasformata negli anni in un caposaldo imprescindibile del guardaroba femminile. Scegliere di avvolgersi in un mantello corto significa optare per un'immagine raffinata e disinvolta, mescolando una comodità insuperabile a quell'aria un po' misteriosa che dona in modo sorprendente a ogni figura e in qualunque circostanza. I sarti e i creatori di tendenze hanno saputo reinventare questo splendido pezzo storico, offrendo trame di ogni genere e finiture incredibilmente curate. Il segreto del suo straordinario trionfo risiede nella grande adattabilità dei tessuti e nelle infinite varianti cromatiche, capaci di spostarsi magnificamente con l'avvicendarsi delle stagioni. Le versioni in filato chiaro donano immediatamente un respiro di purezza e candore, mentre le tinte unite scure assicurano un profilo più severo e magnetico. Si spazia da modelli ampi e fluttuanti, magnifici da appoggiare morbidamente sopra un maglione a collo alto, fino alle varianti più strutturate e sagomate da chiudere al petto. Ogni singola interpretazione vanta un'identità davvero spiccata. Per valorizzarla nel migliore dei modi occorrono pochissime accortezze, evitando di perdersi in sovrapposizioni troppo macchinose. La mossa vincente è indossarla con naturalezza, magari accostandola a un pantalone a sigaretta o a una gonna a pieghe. Un paio di stivali in cuoio e una spilla puntata sul bavero sono più che sufficienti per suggellare la composizione. Riguardo ai materiali, c'è un mondo da esplorare. Dalla lana cotta più rustica al morbido velluto si trova sempre l'alternativa ideale. In un'epoca in cui le mode passeggere svaniscono in un battito di ciglia, la mantellina resta una sicurezza incrollabile a cui appoggiarsi in totale serenità. Rappresenta la via più autentica e immediata per vestirsi con garbo senza apparire eccessivamente rigide. Dopotutto, adagiarsi una morbida cappa sulle spalle e varcare la soglia di casa con passo sicuro significa sentirsi sempre all'altezza della situazione, tramutando un abbigliamento essenziale in una palese dichiarazione di fascino e buon gusto. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione del critico letterario e poeta italiano Fabio Cercignani. Un segreto rimane un segreto fino a quando fai promettere a qualcuno di non svelarlo mai.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: ANMIC, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.

0: Respect, on fait couler l'encre pour les frères du dessous.
1: Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

Telemich 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Telemich 24.

Radio Anmich 24 vi propone Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Ogni venerdì alle ore 18:15 e il sabato alle 15:15, naturalmente

0: le 17:46.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Un saluto dalla redazione.
3: I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti. Alcuni di loro partecipavano anche a gruppi social con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
2: L'ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini, è stato vittima di una truffa per 36 milioni di euro innescata da un finto messaggio WhatsApp inviato da un truffatore spacciatosi per il numero uno di Intesa, Carlo Messina. Un meccanismo altamente ingegnoso con tanto di intelligenza artificiale usata per simulare la voce di un avvocato che la vittima conosce bene.
3: E il caso Fideuram riporta l'attenzione sulle truffe online. Secondo un'indagine condotta per Facile.it dall'istituto di ricerca MAP Research, nell'ultimo anno sono stati oltre 1,8 milioni gli italiani vittime di truffa o di un tentativo di frode nell'ambito dei conti correnti, per un danno economico totale stimato in più di 1,1 miliardi di euro. Tra i canali più usati dai malfattori ci sono le false email e gli SMS. In più di un caso su quattro la truffa è passata attraverso una chiamata telefonica, mentre nel 16% dei casi da un sito web contraffatto.
2: Gli esteri, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi

0: dichiarato che Teheran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante i colloqui con l'omologo cinese Xi Jinping, ha chiarito in modo franco che trova inaccettabile il sostegno di Pechino all'Iran.
1: Il governo canadese si è preparato ad una possibile invasione da parte degli Stati Uniti, lo ha detto il premier del Canada Mark Carney in un'intervista alla New York Times. A chi gli chiedeva se prendesse sul serio le minacce di Trump di trasformare il Canada nel 51esimo stato americano, Carney ha lasciato intendere di aver esaminato l'ipotesi di un'azione militare statunitense senza però scendere nei dettagli.
0: Il calcio e il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi 114 delle 115 accuse relative alla violazione dei regolamenti finanziari della Premier League. Le possibili sanzioni non sono ancora state stabilite, ma non si può escludere nessuna opzione, dalla retrocessione a una pesante penalizzazione o multa fino addirittura ad una possibile espulsione dalla Premier. Le accuse principali sono di aver gonfiato alcuni accordi di sponsorizzazione, non aver fornito informazioni finanziarie accurate e dettagli sui pagamenti a giocatori e allenatori, nonché di aver violato le norme del fair play finanziario dell'UEFA e le regole interne della Lega in materia di redditività e sostenibilità. Il club inglese ha sempre negato le accuse.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.

0: Radio Anmic 24 vi invita all'ascolto di Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech. Ogni mercoledì alle ore 11.15 e il venerdì alle ore 14.15 su Radio Anmic 24.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i motori e la Formula 1. George Russell si prende di forza la pole a Baku e partirà davanti a tutti nel GP dell'Azerbaijan. 1:42.526, il tempo firmato dal britannico della Mercedes, che rifila oltre 8 decimi a Charles Leclerc, secondo, che mette la Ferrari in prima fila, precedendo di appena un millesimo la McLaren di Oscar Piastri, terzo. Sesta piazza per l'altra rossa di Lewis Hamilton, mentre il leader del mondiale, Kimi Antonelli, sarà costretto a scattare dalla 16ª casella dopo aver toccato il muro e danneggiato nel culo la sua Mercedes. Solo ottavo Max Verstappen, dietro anche al compagno di squadra Ajar. Ottimo quarto pochi giorni dopo l'ufficialità del rinnovo in Red Bull anche per la stagione 2027. È stato svelato, anche se in versione ancora provvisoria, il calendario della prossima stagione del Moto Mondiale. Il campionato 2027 si aprirà ancora in Thailandia nel weekend del 5-7 marzo e terminerà a Valencia il 26-28 novembre. Confermati i 22 round con due novità: il ritorno in Argentina, ma all'autodromo Oscar e Juan Galvez di Buenos Aires, e il debutto sul tracciato cittadino di Adelaide in Australia, al posto di Phillip Island. Esce dal giro l'Ungheria dopo due soli anni al Balaton Park. Ancora due tappe in Italia, al Mugello il 28-30 maggio e a Misano il 10-12 settembre. Il calcio a pochi mesi dalla disfatta di Zenit, l'Italia riparte da Roberto Mancini e dal Belgio.

Di Mark Van Bommel in occasione della prima giornata dell'UEFA Nations League. L'obiettivo è partire con il piede giusto per iniziare a smaltire le scorie della mancata qualificazione al terzo mondiale consecutivo, nella speranza di aprire un nuovo ciclo anche grazie ai giovani talenti osservati e scelti dal CT. E prime scelte per la sfida di questa sera per Mancini: 23 i convocati per il Belgio, 11 i tagli e alcuni anche eccellenti. Inacio, Vergara, Zaniolo, Fagioli e Sebastiano Esposito tra gli esclusi. Fischio d'inizio stasera alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Il tennis: Jannik Sinner non tornerà nemmeno a Pechino. L'altoatesino sui social ha pubblicato un video annunciando il forfè dal torneo 500 che inizia mercoledì prossimo. Il mio ginocchio non è ancora nelle condizioni ideali. Sono deluso per non poter difendere il titolo, ma non sono ancora pronto per competere, il messaggio del numero uno al mondo sui social. Sinner non disputa una partita ufficiale dalla finale di Wimbledon vinta contro Zverev il 12 luglio. Ha saltato tutta la trasferta americana a causa di un'infiammazione ai tendini del ginocchio destro, sottoponendosi a lunghi cicli di terapie al J Medical di Torino. America's Cup: a Napoli è finalmente partito il programma di gara della seconda regata preliminare, prevista inizialmente 3 fleet race, la prima ritardata per più di un'ora a causa del poco vento. In palio i primi punti per qualificarsi alla finale di domenica, impegnati due equipaggi di Luna Rossa, il team senior e quello Youth and Women. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, in prevalenza soleggiato su tutte le regioni, salvo qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Piemonte e sull'estremo ponente ligure. Temperature massime in rialzo comprese tra i 23 e i 25 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento su Basso Lazio e Abruzzo al mattino. Temperature massime in aumento, mediamente comprese tra 24 e 27 gradi. Al sud, a tratti instabile sulla Sicilia orientale, con qualche rovescio o temporale nella prima parte della giornata, più frequente sulle coste ioniche, ma in graduale attenuazione entro sera. Altrove, nubi sparse, schiarite anche ampie e maggiori addensamenti nella prima parte della giornata su Bassa Calabria e Salento. Temperature massime stabili o in lieve rialzo, generalmente tra 23 e 27 gradi.
1: ANMIC 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

Radio Annice 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15:15.

0: e il sabato alle 11.15 su Radio Annic 24.
1: Annic 24.

0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio Serie A. Dopo 5 giornate la classifica è ancora molto corta, soprattutto in vetta tra le squadre a 13 punti, Roma ed Inter dopo il 2-2 dell'Olimpico e la Lazio di Gattuso, forte del Venezia 2-0 ed unica squadra ancora a 0 punti. Il Cagliari è quarto a 12 punti in virtù dell'1-0 all'Udinese, bene il Milan 3-0 al Lecce ed ora a quota 11. Le altre gare sorprende ancora il Frosinone con il 2-0 al Como ed è aggancio ai Lariani, 10 punti come la Juventus, forte dell'Atalanta per 2-0. Soffre ancora il Napoli, 1-1 con la Fiorentina, crisi Genoa, sconfitto 2-1 dal Parma, risale il Monza 2-1 al Sassuolo, 1-1 tra Bologna e Toro. Nazionali Nations League, saranno 4 le giornate di gare nelle prossime 2 settimane partendo da giovedì 24 settembre, le gare dell'Italia per il gruppo A1 contro il Belgio in casa venerdì 25 con la Turchia in esterna lunedì 28, con la Francia in esterna venerdì 2 ottobre e con la Turchia in casa lunedì 5. Gare tutte alle 20.45. Cambiamo argomento, MotoGP in Austria, la Spagna si prende primo e secondo posto con Pedro Acosta ed Jorge Martin davanti a Bezzecchi, terzo a chiudere il podio. Giornata difficile per Marc Marquez, alla fine quinto e di nuovo staccato dalla prima posizione in classifica generale che ora vede Martin in solitaria con 306 punti, Marc Marquez 294 e Bezzecchi 264. Prossimo appuntamento in Giappone domenica 4 ottobre. Basket, Milano vince la Supercoppa Italiana 2026 battuta in finale per 94-87 Venezia, conquistando così il primo trofeo della stagione. Sabato 26 settembre il via al campionato di Serie A. E chiudiamo con gli europei di volley maschile, agli ottavi di finale Italia-Danimarca 3-0, i parziali 25-22, 25-16 e 25-11. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.

ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it.
1: Tra 30 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
2: Anmic Informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale Anmic. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic.

0: Animich 24.
1: La radio vera per gente vera.
2: Animich, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.animich24.it e cerca la sede Animich più vicina a te.

0: Radio Annic 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Annic 24.
1: Annic 24.
2: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: let you know. I've got to let you know.
1: Sono le 18 e 44 minuti.
2: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Economia in primo piano, mossa dell'Eni contro il caro carburanti. L'azienda ha fissato un limite massimo pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti.
3: La cronaca: i carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti. Alcuni di loro partecipavano a gruppi social con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore.
4: A Torino, in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna, la notte scorsa è stato trovato un cadavere fatto a pezzi e nascosto in grossi sacchi neri all'interno di un bagno. Accanto ai resti invece sono stati trovati dei coltelli. A quanto si apprende, l'allarme è scattato intorno alle 23 con una chiamata al 112. Una donna sosteneva che il figlio avesse fatto male ad una persona. La polizia, arrivata sul posto, ha trovato il figlio con la madre e il ragazzo avrebbe indicato dove si trovava il corpo senza vita.
3: Due persone sono rimaste uccise e 5 ferite a seguito di attacchi con droni delle forze armate ucraine su due mercati nella parte della regione di Donetsk controllata dai russi. 4 invece le vittime a seguito di un attacco con droni russi ad un edificio per uffici a Kiev. Intanto il presidente ucraino Zelensky annuncia che Trump consentirà all'Ucraina di produrre missili avanzati per la difesa aerea Patriot.
4: Papa Leone XIV è stato accolto dal presidente francese Macron e dalla premier Dame Brigitte sulla pista dopo l'arrivo del suo aereo all'aeroporto di Orly. Il pontefice ha sottolineato l'importanza del dialogo in una società sempre più multiculturale e ha lanciato un appello alle autorità francesi affinché di fronte ai tanti conflitti nel mondo possano rilanciare la via diplomatica in Europa. Leone ha inoltre mandato un monito sulle fine vita e ha detto non si può offrire una morte programmata.
3: Lo sport è con la Formula 1. George Russell si prende la pole a Baku, rifila quasi un secondo a Leclerc, poi Piastri, Ajar, Norris e la seconda Ferrari di Hamilton. Verstappen è solo ottavo, Kimi Antonelli commette un errore, nelle curve finali tocca il muro, uno pneumatico forato e la sospensione rotta, è il ritiro dalle qualifiche. Antonelli riesce comunque a passare il Q1 ma scatterà dalla 16ª posizione. Ascoltiamola ai microfoni di Sky Sport.
5: Sono molto arrabbiato, è stato un errore abbastanza inutile subito, un errore che si poteva evitare molto facilmente, è un peccato finire la qualifica così subito. Vediamo cosa faremo con la Power Unit, in ogni caso domani cercheremo di recuperare più posizioni possibili. Credo che la vittoria sia molto difficile perché George sta andando forte, quindi cercheremo di fare del nostro meglio in ogni caso.
3: Il GP di Azerbaijan andrà in scena domani alle 13.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.

0: 5 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Anmic Informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale Anmic. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic.
2: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. È tutto pronto per il ritorno della nazionale. Dopo la cocente delusione di Bosnia e Italia e un mondiale visto dal divano, gli azzurri tornano protagonisti in Nations League. È tempo del Mancini bis. Fiducia all'ultimo CT ad aver alzato un trofeo sulla panchina tricolore. Era l'europeo del 2021. Alle 20.45 Donnarumma e compagni sfideranno il Belgio all'Olimpico di Roma. Doppia torre offensiva per Mancini, Romano in regia e Cambiaghi. Certezze Donnarumma, Calafiori e Barella. Archiviata l'edizione Final Four vista negli ultimi 3 anni, la Supercoppa italiana torna in gara secca e soprattutto si giocherà in Italia dopo 4 edizioni consecutive in Arabia Saudita. La Lega Serie A ha infatti ufficializzato che la sfida tra Inter, campione d'Italia e vincitrice della Coppa Italia, e Lazio, finalista della Coppa Nazionale, si giocherà a San Siro il prossimo 22 dicembre. La Lega Serie A ha definito anche gli anticipi e i posticipi dalla 13esima alla 19esima giornata, la terza dell'anno solare 2027, oltre ad alcune variazioni orarie. Alla 12esima. I derby di Roma e Torino si giocheranno alle 12.30, mentre il big match Roma-Juventus andrà in scena sabato 19 dicembre alle 20.45. La Premier League, il Manchester City trema, il club inglese sarebbe stato riconosciuto colpevole di tutte, tranne una delle 115 accuse di irregolarità finanziaria, per cui aspetta un verdetto da oltre 2 anni. Secondo quanto anticipa la stampa britannica, non sarebbero state ancora decise sanzioni contro il club, che avrebbe deciso di presentare appello. Tutte le opzioni di sanzioni rimarrebbero ancora sul piatto, da una multa all'espulsione dalla Premier League. La Formula 1 Turbo George, disastro Kimi, Mercedes a 2 facce nelle qualifiche di Baku. Da una parte il sorriso ritrovato di Russell, che torna in pole dopo 6 GP con un tempo lampo 1:42.526, irraggiungibile per il ferrarista Charles Leclerc, secondo e staccato di quasi 9 decimi. Dall'altra lo sguardo abbattuto di Antonelli, che parcheggia la sua Mercedes in anticipo rispetto al collega. Kimi fuori nel Q1 dopo aver toccato il muro in curva 1 nel corso del suo primo giro. Sospensione rotta, qualifica finita. Il leader del mondiale scatterà 16esimo. È stato un errore inutile il suo commento. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
3: Sono molto arrabbiato, un errore che si poteva evitare molto facilmente. È un peccato finire la qualifica così subito. Vediamo cosa faremo con la Power Unit. In ogni caso domani cercheremo di recuperare più posizioni possibili. Credo che la vittoria sia molto difficile perché George sta andando forte, quindi cercheremo di fare del nostro meglio in ogni caso.
2: Il podio lo completa Piastri, poi Hajar, Norris e la seconda Ferrari di Hamilton. Verstappen è 8º, dietro di lui Sainz, a cui però viene inflitta una penalità di 5 posizioni perché non ha rallentato con la bandiera gialla. Si torna in pista domani alle 13 per il GP di Azerbaijan. America's Cup, esordio travagliato per la preliminare regatta di Napoli, iniziata con quasi 3 ore di ritardo a causa del poco vento. Dopo 2 gare sospese con le barche cadute dai foil, il terzo

0: tentativo è stato quello giusto. Successo di Arc Team USA davanti a Luna Rossa Senior. La barca italiana ha dominato però la seconda regata e si è portata in testa alla classifica. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Amici 24, sempre con te.
2: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.
3: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmic Informa. Mi è stato più volte chiesto da più parti delle mie considerazioni su delle trasmissioni che sono andate in onda nei mesi passati e che ha visto, diciamo così, la mia presenza all'interno di una trasmissione televisiva, che è il diritto all'accessibilità nei luoghi di ritrovo o diritto dell'accessibilità per quanto riguarda il turismo accessibile. Quindi viaggiare, scoprire, vivere luoghi e culture, mi è stato chiesto se è un diritto accessibile a tutti senza alcuna distinzione. Oppure mi è stato detto se le persone con disabilità trovano ostacoli che spesso si traducono in disagi, in barriere non solo fisiche, e quindi la domanda che mi è stata posta è come rendere il turismo davvero inclusivo ed accogliente. Oggi, attraversando le strade di Roma, ho potuto verificare che vi è ancora un numero considerevole di turisti, e tra questi vi erano diverse persone con disabilità fisica, con disabilità sensoriale, e naturalmente ho potuto constatare che, ahimè, purtroppo in una città come Roma si incontrano diversi ostacoli. Quindi, se si parla di accoglienza, mi è stato detto e mi è stato chiesto, ma ho potuto constatare che il ruolo della formazione del personale nelle diverse realtà turistiche è un qualche cosa di particolarmente significativo per garantire un'esperienza dignitosa, serena e realmente inclusiva alle persone con esigenze specifiche. Chiedo scusa, non voglio dilungarmi troppo, forse ho preso troppo tempo nella primissima parte, ma continuerò con questo discorso nella seconda parte, proprio parlando di accoglienza e quanto è centrale il ruolo della formazione. Subito dopo la sigla.
1: Anmic Informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic.
3: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmic Informa. Preso dall'enfasi del momento, sono andato oltre il tempo prestabilito per la prima parte, quindi chiedo scusa, ma eravamo partiti proprio da questo. Che cosa è importante? Perché è importante viaggiare e scoprire? Io dicevo, ho detto prima, attraversando le strade di Roma ho potuto constatare le difficoltà che oggi le persone con disabilità, sia fisiche sia sensoriali, incontrano. E l'accoglienza è importante, è centrale il ruolo della formazione del personale, perché molto spesso il personale non è nelle condizioni di poter accogliere e garantire un'esperienza dignitosa, serena e realmente inclusiva alle persone con esigenze specifiche. Oggi, per esempio, ho assistito ad un evento in cui una persona gli è stata portata una bevanda, ma essendo una persona che cieca non riusciva a trovare la bevanda sul tavolino, perché il, diciamo così, l'addetto gliel'ha portata, l'ha lasciata lì e poi è stato richiamato da un altro tavolo. Quindi non esistono soltanto ostacoli architettonici, esistono anche barriere culturali, e necessariamente importante che ci sia una formazione adeguata. Passi importanti sono stati fatti da questo punto di vista, risultati concreti però sono ancora, diciamo così, da considerarsi parziali quelli raggiunti, e allora bisogna chiedersi in quale direzione è necessario proseguire per sostenere un turismo sempre più accessibile. Beh, qui le domande sono tante. E qual è la direzione? È certamente una direzione che deve andare nella consapevolezza e nella, diciamo così, certezza che sempre più persone con disabilità viaggeranno, sempre più persone con disabilità richiederanno, diciamo così, di poter viaggiare per turismo, per lavoro, per anche per salute, perché

devono spostarsi da un posto all'altro per poter essere visitati. E quindi questo diventa, diciamo, un elemento fondamentale, perché oggi attraverso anche la parola inclusione, e attraverso l'inclusione, attraverso anche le manifestazioni che vi dicevo, no? Nel senso che si vuole viaggiare per turismo, si vuole viaggiare su strada, si vuole viaggiare per le strade, si vuole viaggiare diciamo, nelle infrastrutture ferroviarie, nelle infrastrutture aeree. Quindi è importante creare, diciamo così, è un obiettivo complesso che dobbiamo saper costruire in modo tale che ci possano essere, diciamo sì, degli elementi e che possano far sviluppare politiche nell'ambito sia dello sviluppo economico, ma anche nell'ambito dello sviluppo tecnologico. Contrastare i divari, sia diciamo così, culturali sia economici, ma i divari tra diciamo sì, i vari nella fascia di cittadini con disabilità. Significa, e anche più in generale con tutti gli altri cittadini, significa costruire davvero pari opportunità per tutti i cittadini. I grandi cambiamenti, sia tecnologici, sia economici, sia politici, che in questi anni stanno trasformando il volto sia dell'Europa, ma di tutti gli stati del mondo e di tutte le società più avanzate, rendono ancora più necessario progettare politiche di inclusione. I nostri attuali modelli di welfare, dove l'Italia almeno nel campo della normativa ha fatto tanti passi in avanti e in tanti settori è stata da apripista, e naturalmente però oggi presentano diciamo sì, assolutamente presentano degli elementi di criticità per quanto riguarda l'applicazione del quadro normativo. Io l'ho sempre detto, noi abbiamo un quadro normativo importante, significativo, ma è l'esigibilità di certi, diciamo sì, diritti, se li vogliamo chiamare così, ma è l'attuabilità di questi quadri normativi che vengono spesso messi in discussione. E allora ci dobbiamo fare una domanda: come possiamo migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità? E migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità è senza dubbio un passaggio fondamentale, perché significa migliorare la qualità di vita di tutti, perché migliorare la qualità di vita di tutti significa avere una società più inclusiva, una società più a livello, una società che mette in condizioni di poter vivere tutti su un livello di pari dignità. E quindi è proprio questo l'obiettivo, un nuovo modello di cittadinanza dove le pari dignità possono dare a tutti le possibilità per crescere, per costruire, per realizzarsi, ma soprattutto per realizzare un valore fondamentale che è il rispetto della dignità di ogni singola o di ogni singolo cittadino. È su questo che noi dobbiamo avviare un dibattito ancora più importante di quello che in questi giorni, in questi mesi, in questi anni e nel prossimo futuro, ma spero anche nel futuro più, diciamo sì, ancora più in avanti, più lontano, possano effettivamente realizzarsi quelle politiche che possano creare le condizioni per una società molto molto più inclusiva. Oggi, ripeto, la situazione è certamente cambiata rispetto ad decenni orsoni, ma è altamente vero che l'evoluzione storica delle discriminazioni contro le persone con disabilità, però, è sì diminuita. La coscienza progressivamente è maturata, però è altrettanto vero che non sempre ciò avviene, è altrettanto vero che non sempre ciò si manifesta, ma si tratta anche di promuovere quindi l'eliminazione di ogni forma di discriminazione. Bisogna creare trattamenti, evitare trattamenti ingiusti, bisogna rimuovere pregiudizi e ostacoli, bisogna far sì che l'evoluzione storica delle discriminazioni contro le persone con disabilità si ridimensioni ed una presa di coscienza progressiva possa, diciamo così, far da padrone rispetto appunto a queste discriminazioni. La disabilità quindi
non è più

0: condizione del singolo. Dobbiamo tutelare l'intera categoria perché la disabilità non riguarda più il singolo o la sua famiglia, ma deve riguardare tutta la società. E quindi come declinare la parola inclusione è certamente un obiettivo complesso che potremmo perseguire solo se sapremo costruire un futuro comune di respiro europeo. Dico questo anche perché nel mio continuo, diciamo, sui confronto anche con le istituzioni europee, qualche giorno fa mi sono incontrato, grazie al ministro Locatelli, ad una bilaterale con una rappresentanza del governo libanese, con il ministro delle politiche sociali libanese, che ha apprezzato il nostro lavoro, ma che chiaramente guarda al nostro quadro normativo con molto interesse, però poi dobbiamo essere chiari e precisi nel dire che molto spesso questo quadro è qualche volta, quasi qualche volta, spesso disatteso. Ecco, quindi contrastare i divari è importante e soprattutto rendere la vita dignitosa di ogni cittadino è un sacrosanto diritto o dovere, anzi è un sacrosanto diritto del cittadino pretenderlo, è un sacrosanto dovere della società, diciamo così, renderlo il più possibile dignitoso. Con questo termina qui il nostro appuntamento di oggi, vi auguro buon proseguo di trasmissione e ci risentiamo la prossima settimana. Buon proseguo di trasmissioni.
1: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Anmich 24.
2: Anmich 24.
3: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
4: Radio Anmich 24 presenta Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16:15 e venerdì alle ore 11:15 su Radio Amici 24.

0: olio extravergine di oliva, un mazzetto di rosmarino e di salvia, sale e noce moscata. Dunque, iniziate mescolando in una ciotola le due carni macinate, l'uovo, un pizzico di sale e di noce moscata. Una volta che avrete amalgamato il tutto, schiacciate un po' di impasto sul palmo di una mano, mettete sopra un cucchiaino di formaggio e richiudete con altrettanta carne, arrotolando con tutte e due le mani. Passate poi nella farina ed adagiate su un piatto mano a mano che formate le vostre polpettine, fino ad esaurimento degli ingredienti. Passate ora alle patate, sbucciatele e lavatele, poi tagliatele a tocchetti piuttosto piccoli. In una teglia antiaderente o rivestita con la carta forno, versate le patate insieme alle polpettine ed aggiungete sale grosso, il rosmarino spezzettato e la salvia. Irrorate con l'olio d'oliva ed infornate per 30-40 minuti in forno caldo a 180 gradi, girando le polpettine solo di tanto in tanto. Un profumo incredibile avvolgerà la vostra cucina con un piatto che per voi sarà inoltre risolutivo, perché completo di secondo e contorno. A proposito di profumi, se avete del finocchietto selvatico, la prossima volta unitelo alle spezie con cui avrete condito le patate. Io lo adoro e vi garantisco che fa la differenza. Provare per credere. Il finocchietto selvatico ha anche un sacco di proprietà, lo sapete? Digestiva, carminativa, cioè contrasta la formazione di gas intestinali, galattogena, favorisce la produzione del latte materno, spasmolitica a livello gastrico e intestinale, antisettica intestinale. La cosa che comunque adoro di più è il suo profumo incredibile quando lo metto al forno con le patate e gli arrosti. Condivido appieno le parole di Saint Laurent: il profumo è il fratello del respiro. Cari amici miei, ci sentiamo presto. Un abbraccio virtuale a tutti voi. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Amici, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

Switch 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Unmitch 24.

0: Lo sport di Radio Annich 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annich 24.

questi sogni. Hai dato un nome.

0: Sono le 19 e 45 minuti.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Ben ritrovati dalla redazione. In apertura il punto sulla guerra in Medio Oriente. Dopo quasi tre settimane dall'ultimo contatto, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha sentito il premier israeliano Netanyahu. Intanto l'Agenzia delle Nazioni Unite lancia l'allarme. A Gaza corriamo il rischio di perdere una generazione. Secondo gli ultimi dati, infatti, almeno il 60% delle case di Gaza sono state distrutte o danneggiate. 9 scuole su 10 hanno subito danni significativi. In tutto questo, il capo di Stato Maggiore israeliano ha assicurato che i vertici dell'esercito si rendono conto del fardello ricaduto sui riservisti, aggiungendo: stiamo attuando un piano in base al quale una parte delle forze di riserva vengono ora congedate, ben sapendo al tempo stesso che dovremo richiamarle di nuovo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani invece annuncia pronti a inviare italiani in missione ONU nella striscia. Veniamo in Italia con un'ultima ora di politica. Christian Solinas ha ritirato la sua ricandidatura alla guida della regione Sardegna e il partito Sardo d'Azione è rientrato nella coalizione di centrodestra. Dopo oltre tre ore di riunione, il Consiglio nazionale del partito dei Quattro Mori ha sciolto dunque la riserva. Ad annunciare le decisioni è stato il presidente Antonio Moro, che ha letto il documento votato all'unanimità dagli 80 componenti del parlamentino sardo. Voltiamo pagina. La Corte d'Assise di Roma ha condannato a 20 anni Walter Biot. L'ex ufficiale di Marina venne arrestato nel marzo del 2021 in un parcheggio di un centro commerciale della capitale mentre era intento a cedere notizie coperte da segreto in cambio di 5.000 euro a funzionari dell'ambasciata russa. Le accuse contestate dai PM di Roma, che avevano chiesto 18 anni, sono anche spionaggio e corruzione. Biot è detenuto nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta. Spaventoso incidente a Verona durante un evento motoristico. 9 persone sono rimaste ferite nel corso dell'esibizione di uno stuntman a Verona Fiere. L'auto è finita a ridosso delle transenne, dove era assiepata una decina di spettatori che stava assistendo allo show. Nell'urto 14 persone hanno subito conseguenze serie tra contusioni e altro. Lo sport calcio è Napoli-Inter, la finale della Supercoppa italiana. A Riyadh in Arabia la squadra di Inzaghi batte 3-0 la Lazio e conquista il pass per l'ultimo atto della Final Four in programma lunedì 22 gennaio. Monologo nerazzurro. Nel primo tempo Thuram sblocca la gara su assist di tacco di Di Marco. Barella centra una traversa di destro e l'Inter spreca tante altre occasioni. Nella ripresa poi ci pensa Çalhanoğlu a raddoppiare dal dischetto. Lautaro colpisce un'altra traversa e Frattesi chiude i conti in contropiede. Lunedì 22 la finalissima Napoli-Inter. E questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito.
1: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento domani alle 7.45. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24. Almic 24.

Twitch24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, in prevalenza soleggiato su tutte le regioni, salvo qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Piemonte e sull'estremo ponente ligure. Temperature massime in rialzo, comprese tra i 23 e i 25 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento su Basso Lazio e Abruzzo al mattino. Temperature massime in aumento, mediamente comprese tra 24 e 27 gradi. Al sud, a tratti instabile sulla Sicilia orientale, con qualche rovescio o temporale nella prima parte della giornata, più frequente sulle coste ioniche, ma in graduale attenuazione entro sera. Altrove, nubi sparse, schiarite anche ampie e maggiori addensamenti nella prima parte della giornata su Bassa Calabria e Salento. Temperature massime stabili o in lieve rialzo, generalmente tra 23 e 27 gradi.
1: Amici 24, la tua radio, la tua voce.
2: In our lives there will always be many first times. All you have to do is to be yourself.
3: Ne abbiamo fatta di strada e di vita io e te, stretti alle nostre passioni da sempre, perché

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the talented one.

0: ogni settimana su Radio Anmic 24. Trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24.

24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

I can see, I am going blind. I can see, I am going blind.

ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

0: Stringerti forte è spettacolare.
1: Ogni giorno su Radio Anmic 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.
2: Anmic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmic 24.

Touch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: meteo di radio Annic 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.
1: Stai ascoltando Annic 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Annic 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.annic24.it

Anmich. Siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmich24.it e cerca la sede Anmich più vicina a te.

GR Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale. In onda ogni ora dalle 7.45 a mezzanotte e 45. Anmic 24.

0: tra 60 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, in prevalenza soleggiato su tutte le regioni, salvo qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Piemonte e sull'estremo ponente ligure. Temperature massime al rialzo comprese tra i 23 e i 25 gradi.

0: al centro. In prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento su Basso Lazio e Abruzzo al mattino. Temperature massime in aumento, mediamente comprese tra 24 e 27 gradi. Al sud, a tratti instabile sulla Sicilia orientale, con qualche rovescio o temporale nella prima parte della giornata. Più frequente sulle coste ioniche, ma in graduale attenuazione entro sera. Altrove, nubi sparse, schiarite anche ampie e maggiori addensamenti nella prima parte della giornata su Bassa Calabria e Salento. Temperature massime stabili o in lieve rialzo, generalmente tra 23 e 27 gradi.
1: Amici 24, sempre con te.

0: Anmic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmic 24.
1: Anmic informa. Notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anmic informa. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa Anmic. Anmic informa. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio Anmic 24. Anmic informa, la voce della disabilità in Italia.

Beach 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

0: 30 minuti ti aspettiamo su Animich 24 con il programma
1: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Animich 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
0: Animich 24, la tua radio, la tua voce.

Radio Anmic 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Anmic 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.

consolida la presenza di Annic nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Annic in forma, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Annic, Nazzaro Pagano. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Ammil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Annic 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni

0: istituzioni o enti pubblici nel settore della disabilità. AMMIC 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. AMMIC continua a crescere, anche online.
1: Stai ascoltando AMMIC 24.

Match24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: 5 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino. La notte di Anmic 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
2: Anmic 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila www.anmic24.it.

La notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

Beach 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

la notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

negherai il dio del fango, della banera e del fandango. Giurami, giurami, giura che mai tu passerai ad altre danze, come si passa in altre stanze. Va, c'è gente che ti acclama e brama su, va. Ma non cadere in braccio al mondo, il tuo mondo è qua. Sono fatali le distanze, le scommesse, ma schiava del gusto che dà. Tu sei la celebrità. Giura che mai rinuncerai alla tua fama, che fa di te al politeama la regina dei cuori. E giura che avrai un po' di posto nel tuo cuore per questo tuo commendatore.

cancellerai con l'acqua ragia quella vernice oro che indugia sul tuo corpo geniale. E danza per noi il ballo dei tuoi sette veli, facci arrivare ai sette cieli, schiava

sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it.

24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it.